Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volar. Le mando un bacio e la lascio volar.
0: Buongiorno bambine e bambini, eccoci qua. Ma Lorenzo dov'è finito? L'ho visto entrare in studio prima di me.
2: Sono qui, DJ.
0: Qui dove?
2: Qui
0: non ti vedo.
2: Sotto il pianoforte.
0: Sotto il pianoforte? Sì, sì. Ma cosa ci fai lì sotto? Ti pare il momento di mettersi a giocare a nascondino? Dai, vieni su, che
2: ecco,
0: c'è il programma.
2: Attimo, sto sistemando i pedali.
0: Pedali? Ma sei venuto in bicicletta? Ma non c'è nessuna bicicletta qui, Lorenzo. Ma di che pedali parli?
2: I pedali del pianoforte, DJ.
0: Il pianoforte? Ah, i pedali? Non me ne ero mai accorto. Ah, giusto, ma certo, ho capito. Il pedale dell'acceleratore quando vuoi fare una canzone più veloce e quello del freno quando vuoi rallentarla,
2: ma
0: giusto?
2: No, mica è una Ferrari il pianoforte.
0: Fammi capire, allora, pensi di restare tutto il tempo lì sotto oggi?
2: Aspetta, eccomi qua. Sì? Allora, DJ, adesso smetti di chiacchierare e aiutami piuttosto.
0: A fare cosa?
2: A controllare che i pedali funzionino correttamente. Sì. Ora ti spiego. Il pedale di destra è detto forte o di risonanza, sì, e viene usato molto spesso quando si vuole prolungare il suono.
0: Fammi provare, dai.
2: Allora, senti,
0: Bello!
2: Senti come tiene il suono, sì, prolunga il suono. Adesso senti.
0: Wow! Cioè, quindi vuol dire che posso imparare a suonare il pedale, questo sì che è semplice.
2: Ma devi suonarlo nei momenti giusti, sugli spartiti è indicato con la scritta pad, quando si deve abbassare il pedale, e con un asterisco quando devi alzarlo. Se si tiene sempre premuto si fa una gran confusione, senti.
0: Sì? No, aspetta, hai ragione, ho capito, è piuttosto fastidioso. Invece il pedale di sinistra cosa serve? La frizione, vero?
2: Quello di sinistra si chiama pedale del piano o ad una corda e serve a diminuire l'intensità del suono.
0: L'intensità del suono? Ma che cos'è l'intensità del suono?
2: Allora, l'intensità è la caratteristica del suono che ne indica il volume.
0: Lorenzo, non sono mica sordo, ma perché gridi tutto a un tratto?
2: Per farti capire meglio il significato di intensità, hai capito?
0: Lorenzo, alza l'intensità della tua voce, non ti sento?
2: Sì, ma adesso hai capito cos'è l'intensità?
0: Sì, ho capito, a momenti mi fai diventare sordo, però adesso giochiamo, eh? Basta con le nozioni difficili, torna sotto al pianoforte, andiamo.
2: Perché mai? Il pedale ora funziona benissimo.
0: Ti nascondi e io ti cerco.
2: Ah, ho capito, vuoi giocare a nascondino?
0: Sì, dai, andiamo, io conto, eh? Allora, 1, 2, 3, 4,
2: aspetta,
0: 5, 6.
2: DJ, ma se io e te ci mettiamo a giocare a nascondino, i nostri bambini all'ascolto, che cosa fanno?
0: Giocano anche loro. Dai, conta!

0: nascondino.
1: Accidenti, ma dove ti sei nascosto, DJ? Forse qui?
2: No, no.
1: No, qui, eccolo. Mm-hmm. Tara per DJ!
3: Oh, uffa, però, dai!
1: Hai perso. Adesso conti tu.
3: No, no, adesso non conta nessuno, cambiamo gioco.
1: Però, furbetto, non sai perdere. Insomma, tocca a te contare.
3: Non mi ricordo i numeri, cambiamo gioco.
1: No, no, ora conti tu ed io mi nascondo.
3: Ok, va bene, va bene. 1, 4, 7,
1: ma
3: 8,
1: cosa conti?
3: 5, 2.
1: Ma
3: no, cosa... Te l'ho detto che non mi ricordo i numeri, ho un vuoto di cicoria, dai.
1: Sì, di cicoria, di zucca, di zucca. Vuota.
3: E giochiamo a Regina Reginella?
1: Regina? Non so come si gioca. Come?
3: Non sai come si gioca? Non ci credo. Vabbè, comunque te lo spiego io. Dunque, devi dire: Regina Reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede, col cammello, con la coda del cavallo?
1: Sbagliato, non è così. Ah, no? Con la fede, con l'anello, con la piuma sul cappello.
3: Allora lo conosci questo gioco?
1: Ma certo che lo conosco, ah? DJ. Era uno dei miei giochi preferiti da bambino.
3: E allora giochiamo.

0: Meraviglioso questo gioco! Dai, adesso giochiamo ancora?
1: Ma è ora di andare, DJ.
0: No, dai, giochiamo un'ultima volta a nascondino. Dai, conto io.
1: Ok. 1, 2, 3, 4.
2: Nascondino, 5, 6, nascondino. 7, 8, vuoi giocare anche 9, tu a nascondino? 10, nascondino, 12, nascondino. 13, 14, questo è il gioco di 15, ogni bambino. 16, nascondino.
3: Grazie alla regia nascondino, di Natalia San Giorgio.
2: Vuoi giocare 17, anche tu a nascondino? 18, 19, nascondino,
3: e alla parte tecnica nascondino, di Francesco Napoleone.
2: Nascondino.
1: Tara libera tutti!
4: Rai Radio Kids, la nostra radio.
5: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
6: Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita
7: quando arriva il tuo amico Crude, non è vero Armandino?
6: Eccolo qui. Ciao Crude! A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino, vabbè, sì, dai, mi fa piacere ritrovarti, dai.
7: Lo vedi, Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No. Così siamo pari.
6: No, non voglio chiamarti Crudino.
7: Secondo me tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti. No. Non ti lasci travolgere, dovresti lavorarci un po' sopra.
6: Ma no, scusa, Crudino, veramente io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
7: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
6: Ma no, Crudino, grazie, non serve, non ne ho bisogno.
7: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
6: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
7: Oh. Va bene, niente canto. Ah. Allora proviamo con la poesia.
6: No.
7: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
6: Che bella poesia, grazie. Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No, no.
7: Mi stai forse prendendo in giro?
6: No, figurati, io non oserei mai.
7: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
6: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crude, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
7: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
6: sì,
7: tirare fuori le proprie emozioni.
6: Giusto.
7: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Kot.
6: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crude.
7: E allora sai che ti dico?
6: Cosa?
7: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
6: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
7: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
6: Sì.
7: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
6: No, un esercizio per Armandino, no,
7: sì,
6: per
7: sì,
6: favore,
7: sì, dai,
6: no.
7: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
6: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
7: E dai,
6: ma...
7: Armandino, dino, urlettino. Un lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
6: Ho detto di no!
7: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
6: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crude, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crude ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crude. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crude, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crude. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crude?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crude, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. No. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crude. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crude arriva solo per voi.
0: No, Crude! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crude, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma sento che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crude, ma che succede?
1: Ha fallito!
0: No, non fare così, Crudino, dai, mi dispiace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della Terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo,
0: sì?
1: Così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze,
0: sì?
1: Lo si prende, lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino. Ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo,
1: però
0: racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire. Dire. Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri.
0: Ma Crude, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo, Crude!
1: Ma che fai? Mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, e dai, Crude, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora, lo facciamo insieme! Sarò tutto puzzette e ruttini e magari anche qualche caccola. Che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su, eh?
1: Sì, vado subito a scriverlo. Non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le caccoline!
0: Ai, questa volta ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
1: Puzzette.
0: Ruttini. Mamma mia.
1: Burp.
0: Lo sapevo io.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Sì.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ed eccoci qui, bambine e bambini, amiche e amici, grandi e piccolini, zii, genitori, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang.
1: Stai buono lì, ok? Non soffiare, hai capito? Ma... ecco, dai, bravo.
0: Ma che cosa? Ma...
1: bravo.
0: Ma avete sentito anche voi? Mi è sembrato di sentire la voce di Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Buongiorno Amarando, come stai?
0: Ciao Martina, ciao, bene, grazie. Mi è sembrato di sentire la tua voce. Tanto Armando, non Amarando, va bene. E come mai sei tornata a trovarci? Qual buon vento?
1: Diciamo un vento caldo, caldissimo, quasi un alito di fuoco.
0: Però non mi sembra che faccia così caldo. E tuo maestro Mago Merlino come se la passa al castello di Re Artù?
1: Ah, lui sta benissimo, per ora, fino a quando non scoprirà che ho fatto un piccolo pasticcio con un animaletto domestico che deve portare a un torneo.
0: Che genere di pasticcio, Martina? E quale animaletto domestico? Un gattino?
1: Un pochino più grande.
0: Un cagnolino?
1: Molto più grande, in effetti.
0: Un falcone, perché so che Merlino alleva falconi.
1: No, non è un falcone. Sai, Amarando, è un animale molto speciale. Ecco, sì, Merlino vuole portarlo al torneo per mostrare a tutti com'è fiero, com'è coraggioso, regale, spaventoso. Solo che io, pensando di renderlo ancora più valoroso,
0: sì,
1: gli ho fatto un piccolo incantesimo.
0: Che cosa è successo, Martina? Che hai combinato questa volta?
1: L'ho reso affettuoso, timido, pauroso.
0: Ma come?
1: Insomma, sono una vera frana.
0: No, non piangere, Martina, non piangere, ti aiuterò io. Vedrai che poi con l'aiuto dei nostri piccoli amici a casa risolveremo il problema. Facciamo così, ci sentiamo una bella canzone e poi ci ragioniamo su, d'accordo?
1: Va bene.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra graditissima ospite Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però, tanto per cambiare, sembra che abbia combinato un piccolo pasticcio.
1: Su, vai! Ma Santiago, fai il bravo! Adesso giochiamo con te!
0: Ma che cos'è stato? Sta andando a fuoco qualcosa? Ho sentito come il rumore di una fiammata e adesso fa improvvisamente un gran caldo.
1: No, è solo Santiago che si annoia.
0: Ma Santiago chi sarebbe? L'animaletto domestico di cui parlavi? Il gatto, il cane, il falcone, quello che è, insomma?
1: Sì, sì, è molto simpatico, tra l'altro. Mi sta aspettando qui fuori. Posso farlo entrare?
0: Un momento, Martina. Allora, dimmi, Santiago è il nome di quale animale? Immagino che non si tratti di Santiago il macaco.
1: No, in effetti si tratta di Santiago il drago.
0: Che cosa?
1: Eh sì!
0: Hai portato un drago negli studi di Radio Kids! Ma incenerirà tutto!
1: No, non devi preoccuparti, Amarando. Io te l'ho detto, è diventato mite, è diventato gentile.
0: Ho capito.
1: Sputa del fuoco, soltanto quando si annoia, ecco. Facciamolo entrare, così si distrae un pochino.
0: Però mi raccomando, tienilo d'occhio, eh. Non vorrei davvero che mandasse a fuoco tutto lo studio.
1: Santiago! Vieni dentro, caro! Vieni!
0: Ciao! Ciao, Santiago!
1: Non è carinissimo! Solo che è diventato un giocherellone. Su, Santiago! Prendi la palla!
0: No!
1: Mi sa che ha spaccato una sedia. Forse è un po' ingombrante, avevi ragione.
0: L'altro che, Santiago, fai il bravo cucciolotto. Mettiti lì buono e guarda, io ti faccio sentire una bellissima barzelletta. Ti piacciono le barzellette, Santiago? Ascolta, ascolta questa barzelletta.
2: Buongiorno Lallo, Lella, buongiorno Armando. Mi chiamo Chloe, ho 5 anni.
0: Ciao,
2: Chloe. Voglio raccontare questo. Una zucchina e una zucca, gli dice zuccona.
0: Carina, molto carina, Chloe, grazie. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, i vostri colmi al nostro numero che è...
1: 347-411-2726. Comunque faceva troppo ridere questa barzelletta. È piaciuta tantissimo anche a Santiago.
0: Ah, meno
1: non
0: male.
1: Non ha rotto né bruciato più niente. E adesso sta giocando con la sua pallina.
0: Ma senti Martina, non credi che a Mago Merlino potrebbe piacere un drago giocherellone gentile? Perché renderlo di nuovo spaventoso e terribile?
1: Non lo so. Vedi, era così fiero del suo valoroso drago che faceva paura a tutti. E poi io ho voluto provare un incantesimo per renderlo ancora più draghesco. Ma adesso sembra un coniglietto.
0: Sì, però questa volta, Marti, io devo dirti la verità, non so proprio come aiutarti. E poi, detto tra noi, francamente, avrei un po' di paura a far tornare qui, proprio negli studi, un drago feroce che sputa fuoco. Ma te lo immagini?
1: Se almeno sapesse fare qualcosa di davvero molto speciale.
0: E se gli insegnassimo a cantare?
1: No, Mago Merlino, la musica non piace tanto.
0: E a cucinare? Così non avrebbe neanche bisogno dei fornelli.
1: Oh, forse! Potrebbe essere un'idea. Ma dovrei provare un altro incantesimo. Io ho paura di fare ancora più danni.
0: Ma... senti, e se provassimo a insegnargli a raccontare le barzellette? Sono sicuro che non si è mai visto un drago che intrattiene re e cavalieri a corte a suon di freddure, considerando che poi sputa fiamme.
1: Proviamoci, dai! Mago Merlino va pazzo per le storie buffe, sarebbe contentissimo.
0: Allora facciamo così, Santiago, ascolta questa barzelletta. Un gallo dice a una papera: dove sarai domani? E la papera risponde: qua.
1: Mi è piaciuta. Chissà se l'hai imparata. Ok, adesso provo a raccontargliene una io. Allora, qual è il colmo per una fata? Avere il colpo della strega!
0: Beh, stiamo andando benissimo. Sembra che gli piacciono un sacco le barzellette. Il problema è scoprire se poi sarà in grado di raccontarla.
3: Sentite questa! Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata!
1: Ma Santiago, allora tu puoi raccontare davvero le barzellette? Io sono salva, Merlino farà un figurone con un drago che sa far ridere. Grazie, Amarando, tu mi hai salvata anche questa volta.
0: Ecco qua. Beh, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. È stato un piacere, Martina, ciao! Beh, intanto è andata bene perché il drago non ha bruciato tutto lo studio di Rai Radio Kids. E vabbè, l'abbiamo scampata bella questa volta. Per rilassarsi ci vuole davvero un po' di musica. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Cava, spiana e costruisci di Ole Koenigke, pubblicato da Beisler Editore, è un gioiello. Sono la traduttrice di Ole Koenigke, ma lavorare con e per lui non è un lavoro, è un piacere, è un desiderio, è una scoperta, perché quest'uomo riesce, come in questo caso, riesce a rendere poetico e accessibile a tutti un libro illustrato che parla di macchine scavatrici che spianano, di gru, che sono cose lontani completamente da me, perché proprio io amo e penso che anche i piccoli lettori e le piccole lettrici amino tutto ciò che ha poesia. Beh, in questo libro che consiglio a tutti, Ole riesce a raccontare uno dei suoi magici mondi, dove entra e esce con grande disinvoltura. Riesce a raccontarlo con una ironia, con un divertimento, con una pratica e con una tecnica anche, per cui io adesso so tutto di queste grandi macchine che scavano, piallano, costruiscono, sollevano e che però hanno grande anima e grande cuore. È un libro che consiglio a tutti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, è l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa fai

0: vita, anch'io sarò tale quale a te.
1: Un'altra volta.
0: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Radio Kids.

Spettinatissimi amici di Pigiama Party, seguaci del battito del vostro cuore, sostenitori delle mani alzate a mo' di rapina, scambiatori di matite colorate senza alcun ritegno, spenditori di paghette settimanali, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi.

E anche oggi abbiamo sudato insieme. C'è chi ha saltato sul letto di mamma e papà, chi ha strappato la carta da parati di nonna per l'emozione, chi ha versato l'aranciata sul tappeto finto praticamente vero di zia. È andata così! Ci siamo divertiti! E al 347-411-2726 sempre ben accette richieste, barzellette, ricette e musiche a palate. Beh, vado a farmi un giro nella pentola a pressione. Mi piace tanto quando fischia. Oh, ma voi non fatelo, eh? È roba da DJ. Ciao!

0: Lalo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Lella, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: E allora siamo tutti pronti per iniziare una nuova straordinaria fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
0: Molto bene, anche perché oggi ho pronto per voi, bambine e bambini all'ascolto, un altro dei nostri bellissimi qui! E allora vediamo se Lallo e Lella indovinano l'argomento.
2: Sì.
0: Vi do un indizio. Facilissimo.
2: Sì.
0: È il nostro paese delle meraviglie.
1: Ma è Radio Kids!
2: Giusto! Rai Radio Kids è il nostro paese delle meraviglie.
0: È vero, avete perfettamente ragione. Ma io intendevo dire la nazione.
1: Ma vedete, Radio Kids non è una nazione.
0: No, Lallo, no. Le nazioni sono i paesi, gli stati in cui si dividono i continenti. Non sono delle radio o delle televisioni.
2: Ho capito, il nostro paese delle meraviglie è l'Italia.
0: Brava Lella, e l'argomento del quiz di oggi è proprio l'Italia. E dopo la musica arriverà la domanda.
3: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? Ow! In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice. Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, pets.

0: Lella, Lallo, bambine, bambini, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ecco la domanda del quiz di oggi. Da quale parola greca deriva il nome Italia? Per aiutarvi posso dirvi che è anche il nome di un animale che conosciamo tutti molto bene.
1: Ah, è l'italpina!
2: Che cos'è l'italpina?
1: È una talpa che cresce sulle montagne alpine.
2: Ma non la conosce nessuno.
0: Eh già, infatti non esiste l'italpina, Lallo. Poi non è la risposta esatta e poi non possiamo dire qual è quella giusta prima di fine puntata.
2: Ecco, Però intanto ci puoi raccontare tante cose belle sull'Italia, vero Armando?
0: Certo, Lella, belle e buone.
1: Che senso?
0: Beh, credo che ti piacerà quello che sto per dirti, Lallo. L'Italia è rinomata in tutto il mondo per la qualità del suo cibo. E sono parecchie le cose gustose che sono nate proprio qui.
1: Ah, io le so.
2: Figurati, ora dirai un'altra delle tue stramberie, Lallo.
1: La pasta, la pizza e il gelato.
0: Ah, vedi, bravo Lallo. Quando si parla di cose buone da mangiare non ne sbagli una, eh?
1: No, ho già la collina in bocca.
0: Molto bene, bravo. E allora vi dico qualche curiosità su questi ottimi cibi. La pasta, almeno quella che mangiamo noi, e tra l'altro ne mangiamo davvero tanta, è stata inventata proprio in Italia. E ne esistono oltre 140 tipi diversi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.
2: A me piacciono le farfalle.
1: A me i rigatoni.
0: Bene, io invece preferisco gli spaghetti. Poi posso anche dirvi che è stato il cuoco Francesco Procopio dei Coltelli a trovare la miscela perfetta per confezionare il primo gustosissimo gelato nel lontano 1686.
1: Grazie Francesco Procuoco dei Fornelli, grazie.
0: Non è che si chiamasse proprio così, ma va bene lo stesso. E invece, chi di voi conosce la storia della pizza margherita?
2: Io me la ricordo. La prima pizza fu inventata in onore della regina Margherita e aveva i colori della bandiera italiana: verde del basilico, bianco della mozzarella e rosso del pomodoro.
0: Ma brava Lella!
2: Grazie.
0: E fu il cuoco napoletano Raffaele Esposito a prepararla nel 1889.
1: Sono pieno di acquolina in bocca.
0: E allora, per placare un po' la tua fame, Lallo, ascoltiamo una canzone dedicata proprio alla pizza della regina.
3: Ma c'è una

0: Ed eccoci qui, sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, con il vostro, nostro Big Bang, per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: da quale parola greca deriva il nome Italia?
1: Sappiamo che è una parola che ha a che fare con un animale.
0: Giusto. Oh. Ma adesso raccontiamo qualche altro particolare del nostro paese delle meraviglie.
2: Sì. Ma qualche altra meraviglia più meravigliosa di pasta, pizza e gelato ci può essere in Italia?
0: I luoghi da visitare, naturalmente, Lallo. Ma voi lo sapete quanti turisti vengono in Italia ogni anno?
1: 100.000.
2: 100?
0: Ma no, molti di più. 46 milioni.
1: Wow.
0: Certo, vengono per visitare le città d'arte più belle del mondo, come Roma, Firenze, Venezia. Beh, però anche la natura è speciale in Italia, eh? C'è un mare spettacolare, ci sono le montagne con viste mozzafiato e c'è anche un giardino incantato che il famoso giornale americano New York Times ha definito da poco come il più bello del mondo.
1: Stupendo! Oh. E come si chiama?
0: Il Giardino di Ninfa. Oh. Si trova nel Lazio e più precisamente a Cisterna di Latina.
1: E allora andiamo anche noi a visitarlo.
2: Sì, andiamo anche noi al Giardino di Ninfa con un bel gelato, un pezzo di pizza.
0: No, Lalo, mi spiace, ma non si può mangiare nel Giardino di Ninfa. Però invece è una bellissima idea andarci insieme per vedere e scoprire tantissime piante meravigliose. Adesso però, prima di rispondere alla grande domanda del quiz di oggi, ascoltiamoci insieme l'ultima canzone. Balla!

0: Sempre noi, quelli di Big Bang, su Rai Radio Kids, pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: da quale parola greca deriva il nome Italia?
1: Oh!
0: Dalla parola Italos o Italos, che significa vitello, e pare che si riferisca a un'antica popolazione del sud Italia che adorava questo animale.
1: Evviva! Quante cose meravigliose abbiamo scoperto in questa puntata, vero bambini?
0: Certo.
1: Voi continuate a mandarci tanti bei messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347 411 2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per altri tanti nuovi fantastici

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e di conseguenza nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro intanto si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi. E pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: Mamma, guarda, sono le 7,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: Ma veramente sono le 9,
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: No, le 9 sono qui,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa,
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui, disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: Chi è l'una e chi sono le 11?
0: Chiese educatamente.
2: Non sono le 11, sono le 9:15,
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: Noi siamo le 11,
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: Io sono l'una,
0: disse una vocina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: Ma insomma, perché siete scappate?
0: Chiese Sara.
2: È perché volevamo fare un giro diverso dal solito,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate,
0: aggiunsero le ore 3.
6: Oh, è tutta colpa mia,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
2: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
0: Chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo. Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: tutti, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, dove c'è la nostra amica Lella.
1: Eccomi qui, ciao Armando e ciao a tutti.
0: Allora, come stai oggi, Lellina? Tutto bene alla tua fattoria cielo rosa?
1: Insomma, Armando, è successa una cosa un po' buffa e un po' triste.
0: Ah dai, racconta, che cosa è successo?
1: Alla fattoria cielo rosa è arrivato a vivere un nuovo amico, Nello il torello.
0: Ah, e questa è una bella notizia.
1: Sì, però lo sai che i tori si arrabbiano facilmente.
0: Sì, certo, anzi tutti pensano che i tori si arrabbino perché vedono il colore rosso e quindi facciano poi la loro carica. In realtà i tori sembra che non distinguano i colori e si innervosiscono e poi si arrabbiano quando vedono una stoffa che viene agitata.
1: Ed è proprio andata così, Armando. Alla fattoria c'erano tante belle lenzuola stese ad asciugare al vento.
0: Credo di iniziare a capire che cosa è successo.
1: Le lenzuola volteggiavano, si alzavano e riabbassavano. Beh, Nello il torello ha scalciato lo zoccolo a terra e patabuffete, è piombato sulle lenzuola e le ha strappate tutte dal filo.
0: Oh, povere lenzuola e povero torello Nello.
1: Sì, era proprio dispiaciuto e si è offerto di lavare di nuovo tutte le lenzuola.
0: Però che gentile. E pensare che però non è proprio colpa sua, è nella sua natura, è più forte di lui. E lui se vede una stoffa che si muove e si arrabbia. Ma questo, sai che cosa, Lella? Mi fa ricordare che ci sarebbe da dare un consiglio per la tua rubrichella. Sei pronta?
1: Certo che sì, sono sempre pronta. Spero di poter aiutare.
0: Ecco, il nostro piccolo amico Daniele ci ha lasciato un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E lui ci ha raccontato una cosa che gli è capitata a scuola. Era così arrabbiato il nostro piccolo Daniele che ha lanciato per terra la cartella prima di entrare in classe. E l'ha proprio lasciata lì. Non è nemmeno tornato a raccoglierla.
1: Oh, oh, doveva essere molto arrabbiato.
0: Sì, direi proprio di sì. E ci dispiace, Daniele, che tu sia arrabbiato così tanto da buttare per terra la cartella.
1: Alle volte succede di essere arrabbiati e sentire la voglia di scaraventare qualcosa per terra.
0: Purtroppo è vero. E quando sentiamo dentro di noi quella rabbia che sembra salire dal pancino e ribollire su, su, sempre più in alto, ci viene voglia di farla uscire. E poi facciamo delle azioni di cui magari dopo ci dispiaciamo.
1: Daniele, tu hai un amico o un'amica a scuola? Qualcuno con il quale puoi parlare e raccontargli che cosa ti succede quando ti arrabbi? Per cercare di capire insieme a lui o a lei perché provi quell'emozione.
0: Brava Lella, così gli puoi spiegare il tuo stato d'animo e quali sono poi i motivi, le ragioni della tua rabbia.
1: Alle volte da soli non riusciamo a calmarci.
0: Va bene anche se vuoi, Daniele, andare dalla maestra e chiederle consiglio, dire maestra, ma io quando mi arrabbio poi non ci vedo più. Insomma, serve qualcuno con cui parlare, magari qualcuno che ci vuole bene e che ci stia ad ascoltare.
1: E se in quel momento non c'è nessuno con cui parlare, Daniele, e tu ti senti arrabbiato, prova a sfogarti in un altro modo, fai uscire il nervoso. Io per esempio faccio una corsetta, dei saltelli, oppure ballo.
0: E io per esempio conto fino a 20. E così mi concentro sui numeri e mi faccio passare la rabbia. Però adesso, per esempio, se noi fossimo arrabbiati, che cosa potremmo fare, Lella?
1: Ascoltare una bella canzone!
0: Evviva! The yellow light shining down, the yellow light shining down, the yellow light shining down, the yellow light shining down.

0: Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, il programma è Big Bang e qui con me c'è la nostra cara Lellina.
1: E c'è anche il grande Armando!
0: Grazie Lellina. Lellina ha cercato di dare qualche buon consiglio a Daniele, un bambino che aveva buttato per terra la cartella perché era molto arrabbiato.
1: Alle volte è così difficile capire perché si prova tutta quella rabbia. Forse gli altri non ci capiscono, oppure perché abbiamo tanta energia nel corpo che deve uscire fuori.
0: E questo, sai Lella, mi fa ricordare un libro molto divertente che parla di un bambino che non è arrabbiato, ma che ha tantissima energia in corpo. E così combina un sacco di guai e inventa un mucchio di scherzi.
1: E come si chiama questo bambino?
0: Il bambino si chiama Giannino Stoppani, ma tutti lo conoscono come Gian Burrasca.
1: Un bambino che si chiama Burrasca deve essere davvero molto vivace.
0: E lo è in effetti. Giannino è un bambino che vive a Firenze con la sua famiglia, composta da un vecchio zio, la madre, il padre e due sorelle, e ha sempre voglia di fare scherzi e organizzare giochi, ma rischia anche di combinare dei disastri.
1: Che tipo di disastri?
0: Ah, ad esempio far fuggire i fidanzati delle sorelle, distruggere la pianta di un vaso per far finta che sia cresciuta magicamente, cadere in un fiume, pescare un dente di suo zio con la canna da pesca.
1: Oh, per tutte le pecorelle, è proprio una burrasca.
0: È vero, e la sua famiglia non capisce la sua voglia di giocare e la sua grande energia. Così lo manda a studiare in un collegio gestito dalla signora Gertrude e il signor Stanislao, una coppia molto severa.
1: Oh, poverino, chissà come si annoia e com'è triste in collegio.
0: Certo, non è contento di andare a studiare lontano da casa, ma non si annoia troppo. Sai, lui è pur sempre Gian Burrasca, eh?
1: E combina guai anche in collegio.
0: Ci puoi scommettere, Lellina. Fa amicizia con tanti bambini pieni di energia e voglia di scherzare e giocare, proprio come lui.
1: Allora non gli dispiace vivere in collegio lontano dalla sua famiglia?
0: Non troppo. Anzi, riesce addirittura a organizzare una rivolta. Vuole mangiare la pappa al pomodoro invece della noiosa minestra di riso che gli danno ogni sera. E lo dice anche una famosa canzone.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, il programma è Big Bang, in compagnia del sottoscritto Armando e della nostra mitica amica Lellina.
1: Viva la pa col pomodoro. Sai Armando,
0: sì.
1: Mi è venuta voglia anche a me di mangiare quella pappa. Ora vado nell'orto a cogliere qualche buon pomodoro maturo.
0: E noi invece ci dobbiamo salutare perché siamo giunti alla conclusione di questa puntata di...
1: Big Bang!
0: E voi continuate a mandarci le vostre domande per la rubrichella di Lella. E se volete leggere la storia di un bambino che combina un sacco di guai, ma è simpaticissimo, non perdetevi Gian Burrasca, scritto da Bamba.
1: Viva la pa col pomodoro.
0: Brava Lellina. Ciao. Bambine e bambini, grazie alla nostra Lellina che non si separa mai da Barbara Cinquatti. E un ringraziamento anche a Martina Forti che scrive tutte le storie insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

Piangerà, io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu sia.

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

Radio Kids,

0: Bambini, nonne, nonni, genitori, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi siamo qui per una nuova puntata di Big Bang, insieme ai nostri carissimi amici Lella, la pecorella più dolce della fattoria.
1: Grazie Armando e ciao a tutti.
0: E Lallo, il nostro prode sceriffo dell'West.
2: Ciao Armandissimo, comunque grazie, ma non mi prude niente.
0: Perché dovrebbe pruderti qualcosa, scusa?
1: No. Hai qualche allergia, Lallo?
2: Sì, sono fiero di allegria, grazie. Poi l'hai detto tu, il prude sceriffo dell'West.
0: No, io ho detto prode. Prode, eh? Che vuol dire eroico, valoroso, coraggioso. E Lella avrebbe detto allergia e non allegria. Comunque, siamo felici che tu sia molto allegro. E per diventare ancora più allegro, ascoltiamo una delle nostre allegrissime canzoni.
1: Yahoo!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lellina e Lallo. Lallo che oggi è molto allegro, a dir la verità.
2: Beh, Armandissimo, a dir la verità sono allegro, ma anche un pochino arrabbiato.
3: Come mai sei arrabbiato, Lallo? È colpa di Rinaldo il Brocco.
2: No, Lella, è che ho perso il nascondino. E non una volta, non due, nemmeno tre. Ben quattro volte! Oh, me tappino!
0: Ma lo sai, Lallo, quando si gioca è così. A volte si vince, a volte si perde.
2: Ma non è giusto. Perché io sono nato con la criniera e la coda. E se c'è un po' di vento che le agita, sbucano da dietro l'albero dove mi nascondo. E così i cuccioli mi vedono e fanno tana.
3: Eh sì, i cuccioli sono molto bravi a nascondino.
2: Uffi, vorrei essere uno di quegli animaletti che cambiano colore e si mitizzano.
0: Sì, vuol dire mimetizzano, no? Che vuol dire, come hai detto te, cioè che si confondono con l'ambiente per non farsi scoprire.
2: Proprio quelli, Armandissimo. Chissà come sono fortunati a nascondino.
0: Vabbè, allora, sicuramente sono fortunati a nascondino, Lallo. Ma se si devono mimetizzare, vuol dire che c'è un motivo. E tra poco ti spiego tutto bene. Ma adesso vi voglio raccontare il messaggio che Zaira ha lasciato al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Allora, Zaira ci racconta che il suo albero preferito è il baobab o baobab, a seconda dell'accento. Sono quegli alberi strani che sembra che abbiano le radici rivolte verso l'alto. E lo sai, Zaira, che anche a me piacciono tantissimo i baobab. Sono alberi altissimi e grossissimi che si trovano in Africa. Io, per esempio, li ho visti in Madagascar e possono arrivare a 30 metri di altezza e vivere 500 anni. E nella loro corteccia possono contenere sino a 300 litri d'acqua, anche perché il baobab si è dovuto adattare a climi molto caldi, sprecando acqua meno possibile e conservandola a lungo.
3: Scommetto che se Lallo si nascondesse dietro un baobab, nessuno lo batterebbe a nascondino.
0: Hai ragione, Lella, anche perché dietro un baobab ce ne starebbero tantissimi di Lalli.
2: Già, già. Armandissimo, sì. Ma adesso mi spieghi quella storia degli animali che si
0: mimetizzano. Ecco. Mimetizzano. Allora, ci sono alcuni animali e alcune piante che per sopravvivere si devono adattare all'ambiente in cui vivono.
2: Sì, io ad esempio ho dovuto indossare il fazzoletto e il cappello da cowboy perché sono un cavallo del western.
0: Più o meno, ecco.
3: E io ho tanta bella lana addosso, così non sento mai freddo la notte quando resto nel prato.
0: Ecco, vedi, Lellina. Allora, però, per esempio, la giraffa ha sviluppato un collo molto molto lungo. E perché? Perché doveva arrivare a mangiare le foglie degli alberi più in alto.
2: Anche il mio collo diventa lungo lungo quando sento un odorino di ciambelle e mi sporgo per capire da dove viene.
0: La pernice bianca, per esempio, che è un bellissimo uccello, riesce a mimetizzarsi nella neve per sfuggire agli altri animali che la vogliono cacciare. Il camaleonte cambia colore a seconda di dove si posa, di dove si mette. Insomma, gli animali si devono adattare all'ambiente ed essere capaci di trasformarsi per sfuggire ai loro predatori e poter sopravvivere.
3: Ma Armando, lo decidono loro come fare a mimetizzarsi?
0: Sai, Lella, che questa è proprio una bella domanda. E allora, in realtà è un processo molto lungo che è durato secoli, forse anche di più, e si chiama evoluzione. E sono le caratteristiche che piano piano questi animali, come il camaleonte, come la pernice, la giraffa, acquisiscono e gli permettono di adattarsi all'ambiente in cui vivono. Per esempio, il collo della giraffa, come dicevamo. E poi queste caratteristiche, una volta che sono state acquisite, vengono trasferite ai propri figli.
3: E se uno non riesce ad adattarsi, come fa?
2: Se ha il collo corto e il suo cibo cresce sugli alberi, se invece di essere bianco è nero e si vede sulla neve, oppure se vive nel mare ma non sa nuotare, che cosa succede?
0: Purtroppo gli animali che non sono riusciti ad evolversi, a cambiare, adattandosi all'ambiente, si sono estinti. Perché la natura seleziona gli animali che riescono ad andare avanti, un po', come dire, quelli che riescono a superare le difficoltà.
4: Ma è tristissimo, poverini.
2: Ma quindi se io non fossi così bravo a scoprire dove trovare il cioccolato, morirei di fame e sarei stinto. Tra l'altro, chissà che brutto, con la pelliccia tutta scolorita.
0: No. Lallo, tu potresti vivere benissimo anche senza cioccolato.
2: Lo dici tu.
0: E comunque, stinto ed estinto sono due parole diverse. Estinto significa che non esiste più, mentre estinto è qualcosa, un abito, una stoffa, un pelo che ha perso colore.
4: Poveri animaletti estinti e anche un po' stinti.
0: Facciamo così, per tirarci su di morale ascoltiamo una delle nostre belle canzoni e dopo vi racconto chi è stato il primo a capire tutte queste cose per le quali gli animali devono resistere, insomma questa cosa che si chiama evoluzione.

0: siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Ciao Armandissima.
0: E prima di ascoltare la canzone, avevo promesso a Lallo e Lella di raccontare chi è stato a parlare di evoluzione, cioè di tutta questa storia di cui discutevamo prima, per la quale gli animali si adattano nel corso del tempo all'ambiente in cui vivono e riescono proprio a trasformarvi.
3: Sì, io sono molto adatto alla cucina.
2: E io mi trovo benissimo all'aria aperta.
3: Tu invece, Armando, ti sei adattato alla radio. Dici che per fare Big Bang ci vuole un nasone.
0: Può darsi, Lallo, può darsi. In effetti tu ed io abbiamo un gran bel nasone. Chissà, magari è una caratteristica.
3: Sì, non si sa mai dove potrebbe trovarsi una frittatina d'avena, un muffin alla carota o una torta di mele di zia Lalletta.
0: Per questo serve avere un naso importante, Lallo? E allora, torniamo a quella che si chiama teoria dell'evoluzione. Insomma, quella cosa per la quale gli animali si adattano all'ambiente modificandosi. Ecco, questa teoria è stata formulata, pensata, da uno scienziato che si chiamava Charles Darwin. E lui era nato tanto tempo fa, nel 1809. Ma quando aveva soltanto 22 anni, insomma era un giovanotto, decise di imbarcarsi su una nave che faceva il giro del mondo. E durante il viaggio studiò tutti gli animali che incontrava e raccolse tantissime cose, ossa fossilizzate di animali, conchiglie, piume, di tutto un po'.
2: Anche a me piace fare la collezionista. Io colleziono sassi, fiori secchi, vignette.
0: Brava Lellina, perché collezionare tra l'altro è una cosa molto bella e molto utile. E i bravi collezionisti poi mettono tutto quanto in ordine. Si dice che catalogano tutto quello che hanno trovato. E Darwin fece proprio così. Studiò i disegni che aveva fatto durante il viaggio e tutto quello che si era portato a casa. Aveva tutto in dei grandi bauli. E lo avevano interessato soprattutto gli animali che lui aveva visto nelle isole Galapagos. Sono delle isole che si trovano nell'America del Sud.
2: E che ci vive in quelle isole?
0: Ecco, dunque lui aveva incontrato tartarughe giganti, uccelli marini, le iguane, che sembrano, non so se le avete mai viste, sembrano quella specie di draghi, ecco, sì, di dinosauri, insomma, preistorici.
3: Bello.
0: Va bene, e studiando tutti questi animali, Darwin capì che avevano qualche cosa in comune, avevano delle caratteristiche simili che permettevano loro di vivere proprio in quel posto dove lui le aveva viste e che poi queste caratteristiche venivano trasmesse ai cuccioli.
3: Armando, è molto interessante questa teoria della evoluzione. Però ancora non capisco perché io devo perdere a nascondino per colpa della mia criniera e della mia coda, quando potrei benissimo mimetizzarmi come il camaleonte.
0: Allora provo a spiegartelo.
3: Sì.
0: Perché la tua criniera e la tua coda, Lallo, sono molto utili. Perché la criniera serve ai cavallini come te per tenere il collo al calduccio.
2: Eh sì, è come una calda sciarpetta.
0: E non solo, serve anche a filtrare l'acqua quando piove, altrimenti avresti sempre tutto il muso bagnato. E la coda ti serve per tenere lontani quei fastidiosissimi insetti.
3: Ma veramente, ci sono certe moschine fastidiose, ma così fastidiose. Poi, Armandissimo, Lella, diciamo la verità. Noi cavalli ci siamo evoluti così, con una bella coda che va di qua e di là, la folta criniera, gli zoccoli che permettono di correre nel vento, per essere gli animali più incredibilmente belli del mondo.
2: E i più modesti.
0: Lo vedi, Lallo? Che non ha nessuna importanza se perdi a nascondino?
3: Hai ragione, Armandissimo!
0: Adesso però è arrivato il momento di salutarci. E allora ci rivediamo prestissimo qui a Radio Kids per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che passeggia sui prati con Lellina, Piero Marcelli che gioca a nascondino con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e sempre un grazie infinito alla nostra favolosa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio! Ciao!

colori. Il rap degli uomini a colori.

0: sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò accanto a te sarò, saremo sempre insieme.

0: Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: La gru e le carpe. Era in quei tempi memorabili, in cui il piccione era fiero e la gazza gentilissima, il gallo esuberante e il colombaccio prudente. Le storie allora si narravano senza trucchi. Eccone una che mi torna all'orecchio. Una gru aveva eletto domicilio vicino ad uno stagno, popolato da numerose carpe. Spesso le contemplava, pensando che non avrebbe fatto alcuna fatica ad afferrarne una. Ma ciò facendo, avrebbe provocato la fuga di tutte le altre e destata la loro diffidenza. Difficilmente avrebbe potuto ripetere l'impresa. Ha dunque deciso di attendere il momento propizio ad una grande carneficina. Dal canto loro, le carpe non mancavano mai di alzare i musi rotondi ad ogni passaggio del leggiadro volatile. Ne ammiravano il colore cinerino, la corona di piume frementi e pensavano che quell'uccello stupendo, che godeva di una così grande libertà, dovesse essere un grande conoscitore di tutti i segreti dell'aria, dell'acqua e della terra. Presto un'ondata di caldo si è abbattuta sulla regione, trasformando lo stagno in una fornace. Il livello dell'acqua si abbassava, le carpe si muovevano con difficoltà, urtandosi a vicenda. La gru esitava ancora ad avventarsi su di esse, nel timore di vederle scomparire tutte nel fango. All'improvviso ha avuto un'idea. Avvicinatasi all'acqua, si è messa a chiacchierare con alcune carpe della insopportabile canicola e della fortuna di stare a mollo tutto il giorno. I pesci, lusingati da tale amicizia, hanno confessato apertamente che soffocavano anch'essi. Tutto sommato, non faceva più fresco in cielo. Al contrario, ribatteva la gru, più ci si avvicina al sole e più fa caldo. Non mancava di esagerare e descriveva il resto del paese come una terra calcinata in cui piante ed animali deperivano. A stento si trovavano ancora dei veri corsi d'acqua e non si contavano più i pesci che boccheggiavano nei letti dei fiumi in secca. Le carpe hanno trasmesso la notizia a tutta la comunità e l'inquietudine è cresciuta più della temperatura. Infine, un giorno particolarmente torrido, la gru è andata a posarsi vicino alle carpe e ha detto loro: «Siate felici! Durante i miei voli ho scorto su delle alture un laghetto che il fogliame degli alberi circostanti impedisce al sole di prosciugare. In quelle acque potreste vivere indefinitamente senza timore di soffocare». «Ma», hanno replicato le carpe deluse, «come facciamo a recarci fin lassù?» Il problema era delicato. La gru sosteneva di non averci pensato. All'improvviso ha esclamato: «Non disperate! Metterò le mie ali al vostro servizio. Se non posso trasferirvi tutte in una volta, vi trasporterò una ad una, dalla più piccola alla più grande». Ora, nello stagno viveva anche un vecchio gambero, così grosso che lo si sarebbe potuto prendere per un astice. Aveva visto accadere mille e una cosa nel corso della sua esistenza e non si faceva alcuna illusione sulla migrazione volante dei pesci. Non diceva nulla, ma pensava. Tutte le mattine la gru veniva dunque a prendere una carpa. In realtà la portava nel suo nido, sul limitare di un bosco dove, brutalmente, la gettava a terra e ne gustava le carni. Al suo ritorno recava notizie fresche del pesce liberato, tanto che le carpe arrivavano persino a litigare per la precedenza. E il giorno in cui la gru, ormai bella grassa, portava via la sua ultima vittima, il gambero le ha chiesto se avrebbe avuto la gentilezza di tornare per trasportare anche lui. La gru, che non aveva mai assaggiato quel curioso animale, si è affrettata ad accettare. «Solo che sono assai più grosso e assai più pauroso dei miei amici pesci!» gemeva il gambero. «Un viaggio in aria mi fa già raggelare di spavento!» «Nessun rischio!» diceva la gru. «Ti porterò sul dorso e il volo sarà senza scosse!» L'indomani il gambero cavalcava la gru, cingendole le spalle con le zampe robuste. Non appena sono atterrati vicino all'antro, disseminato di lische e di teste di carpe, il gambero ha stretto il collo della gru in modo così violento che l'uccello è caduto morto. È stato il gambero stavolta a gustare la carne del volatile. Poi, sazio, se n'è andato pian piano verso qualche buca oscura e melmosa.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Ascari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono soprattutto contentissimo di stare sempre qui con voi.
1: E io sono contentissimo di essere con voi un'altra volta sul pianeta che preferisco conquistare con il mio amico Armandino.
0: Ciao Crude, ma come hai fatto ad arrivare? Non ho sentito l'astronave Star Trek. Ma e poi scusami, ma come ti sei vestito oggi? C'hai una mantellina con il cappuccio.
1: Non mi riconosci?
0: No, sì, ti ho riconosciuto. Ma non capisco perché la mantellina rossa. No, e si usa su Marte? Non lo so, il pianeta rosso?
1: No, non vi dico anche un cestino con delle ciambelline? Non ti ricordano niente? No. Annusale!
0: Ma puzzano! Ma che razza di ciambelline sono?
1: Sono quelle di Cappuccetto Rosso. Ah. Ho promesso a Morta del che avrei partecipato alla festa di compleanno dei suoi nipotini e avrei narrato la storia di Cappuccetto per intrattenerli. Ah. Per oggi siete salvi, dai, non ho tempo di invadere la Terra, scusa.
0: Ma scusa, questa è finalmente una bellissima notizia! Va festeggiata con musica!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. Io sono il vostro Armando e sono in compagnia dell'alieno Crude del pianeta Kot.
1: Salve.
0: Che in via del tutto eccezionale oggi non vuole invadere la Terra perché deve raccontare la fiaba di Cappuccetto Rosso ai nipotini del suo capo Mort Hadel.
1: Senti Armando,
0: sì.
1: Tu che sei abituato a raccontare un mucchio di sciocchezze ai bambini.
0: No, e quali sciocchezze?
1: No. Non è che potresti ascoltarmi mentre faccio le prove?
0: Va bene.
1: Voglio essere sicuro di ricordarmi bene la fiaba.
0: Va bene. Allora, dai, inizia. Sai che i bambini ed io siamo ansiosi di ascoltare una delle più belle fiabe dello scrittore francese Charles Perrault. Cappuccetto Rosso.
1: C'era una volta una bambina antipaticissima che ogni giorno andava a trovare sua nonna che abitava nel bosco.
0: E fino qui tutto bene, tranne che Cappuccetto Rosso non era antipatica,
1: insomma,
0: ma una bimba deliziosa alla quale la mamma aveva cucito una mantellina rossa con il cappuccio.
1: E tu come la chiami una nipote che tutti i giorni cucina delle schifosissime ciambelle e le porta alla povera nonna costringendola a mangiarla?
0: Ma veramente non mi risulta che fossero cattive, io so che erano buonissime e che Cappuccetto Rosso le portava alla sua nonnina che doveva stare a letto perché era un pochino malata e forse aveva l'influenza.
1: Che ingenui voi terricoli, la nonna aveva mal di pancia perché era costretta a mangiare le pessime ciambelle della nipote. Beh, schifezza che puzza. Per questo la povera donna non guariva mai.
0: Io non ho mai sentito una versione della fiaba così, mai.
1: Non conosci la letteratura aliena? Cappuccetto Rosso indossa la sua mantellina, infila dentro al cestino le ciambelle puzzolenti e bruciacchiate e tutta soddisfatta si incammina nel bosco. La la la la la la la la la.
0: E questa parte mi sembra che coincida.
1: Ok. Cammina, Cappuccetto Rosso non si accorge che un lupaccio grande e grosso ma tontolone la sta osservando.
0: Per quanto i lupi nella realtà siano bellissimi animali, quello della fiaba di Cappuccetto Rosso è molto pericoloso. Infatti si vuol pappare la bambina e non è tontolone proprio per niente.
1: Sbagliato! Il lupo si vuole pappare le ciambelline. Quella furbona della nonna, nella speranza di non dover mangiare le pessime ciambelle di sua nipote, chiede al lupo di mangiarle prima che Cappuccetto riesca a portargliele.
0: Io veramente so che il lupo va a casa della nonna, la inghiotte in un sol boccone e si mette a letto al posto suo. Qualcosa qui non quadra.
1: Non mi stai per niente aiutando, anzi mi confondi. E se per caso sbaglio, Mort Hadel mi manda a lavorare su Nettuno, il pianeta più freddo del sistema solare.
0: Facciamo così. Allora, dopo mi finisci di raccontare la versione della tua fiaba, perché adesso è venuto il momento di raccontare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al numero WhatsApp
1: 347-411-2726.
0: Ma bravo Crude, l'hai imparato.
1: Sono portato per i numeri.
0: Fantastico. E allora, ascolta la barzelletta che ci ha raccontato Matilde da Galliate. Dunque, questa notte non potevo dormire e ho sentito dei rumori provenire dalla cucina. Sai che cos'era? Era il pane che avanzava! Matilde, carinissimo! Sei un'attrice straordinaria, vero Crude? Beh, Crude, non sei gentile, eh? Cioè, insomma, non ti è sembrata una bella barzelletta quella di Matilde?
1: Sì, bellissima. È che, uffa, tu dici sempre che Matilde è brava, cosa vera, eh? Mentre quando racconto qualcosa io mi correggi sempre. Io non ti piaccio perché sono blu, pelosa di un altro pianeta.
0: Ma no, dai, Crude, non fare così. Ma certo che mi piaci. A parte quella tua fastidiosa mania di conquistare la Terra, mi sei anche simpatico. Dai, finisci di raccontare la fiaba, eh? Poi sei così carino con questa mantellina rossa.
1: Fa un bel effetto sul pelo blu, vero?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, allora, il povero lupo assaggia le ciambelle di Cappuccetto. Le trova anche lui schifosissime. E terrorizzato caccia la nonna dal letto, si infila la cuffietta e si mette sotto le coperte.
0: Bambini, io Crude non lo correggo, perché altrimenti avete sentito ci rimane male. Ma voi lo sapete benissimo che la fiaba non è così. Il lupo si traveste da nonna che ha appena inghiottito e si mette nel letto e attende Cappuccetto Rosso perché vuole inghiottire anche lei.
1: Armando, con chi stai parlando?
0: Nessuno, di pure, continua.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Arriva Cappuccetto Rosso, toc, bussa alla porta della nonna, non sa che c'è il lupo.
0: Ma Crude, non è che tu puoi fare tutti i personaggi, eh? Allora, facciamo così.
1: No, dai,
0: allora se vuoi io interpreto Cappuccetto Rosso e tu fai il lupo, va bene?
1: È la prima buona idea che mi proponi da anni.
0: Bene, allora.
2: Ciao nonnina, ti ho portato le ciambelline, come ti senti?
1: Ho mal di pancia, non posso mangiare le tue pessime ciambelle!
0: Ma a parte che sono buonissime, nonnina, ma... Oh!
2: Che occhi grandi che hai!
1: L'hai notato? Ho usato un ombretto argentato che ingrandisce gli occhi e quando metto anche il rimmel dovresti vedere che effetto strepitoso.
2: Però, nonnina, ma hai anche delle orecchie molto grandi.
1: Trovi?
2: Sì.
1: Sarà colpa degli orecchini che mi hai regalato a Natale, sono troppo pesanti!
2: E poi, nonnina, hai una bocca veramente smisurata. Che bocca grande che hai!
1: Cappuccetto, sei diventata una criticona. Non si tratta così una signora di una certa età. Quasi quasi ti mangio in un solo boccone.
3: E a questo punto dovrebbe arrivare il cacciatore e
1: no.
3: Aprire la pancia
1: no.
3: Del lupo e far saltare fuori la nonna e Cappuccetto Rosso!
1: La nonna è già fuggita per non dover più mangiare le odiate ciambelle e il cacciatore non ci pensa minimamente a far uscire dalla pancia del lupo Cappuccetto Rosso, altrimenti le offre anche a lui. Allora sono stato bravo? Adesso vado alla festa dei nipotini di Mortadel. Quindi ciao, magari torno a invadere appena c'ho tempo.
3: No,
1: nel frattempo
3: calma.
1: Mi è venuta fame, assaggerò una delle ciambelle di questo cestino. Oh, che schifo, me l'ho dimenticato.
3: Ciao Crude, e mi raccomando, se non hai tempo puoi rimanere su Cotte, non preoccuparti di venire a invadere la terra. Ciao e buona festa di Mortadel.
1: Grazie Armando, grazie. Che mal di pancia, se trovo Cappuccetto gliene dico quattro.
3: Anche noi ora dobbiamo salutarci, ma ci tenevo a ricordarvi che nella fiaba la nonna e Cappuccetto Rosso si salvano e il lupo fugge via e non si fa mai più vedere da queste parti, come speriamo succeda al nostro Crude. Noi ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che racconta le fiabe insieme a Crude, a Martina Forti e a me e la nostra Isabella Carbone, la regista fiabesca. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, pupazzi e peluche, zii, nonne, genitori, nipotini e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang!
1: Vostra Maestà, vuole un topolino, un pescetto, una lucertola? Ecco un pescetto!
0: Ma questa è Martina, l'apprendista di Mago Merlino, e sta parlando a un re e gli sta offrendo una lucertola, ho sentito bene!
1: Ciao Magicando, non puoi immaginare che cosa mi è successo.
0: Ah, ciao Martina, ben trovata. Che cosa ti è successo? Racconta. Ma soprattutto, con chi stavi parlando?
1: Oh, se tu sapessi, è una cosa fantastica. Ora ti spiego. Sai che negli incantesimi io faccio ancora una certa confusione?
0: Beh, sì, okay. Lo so e lo sanno anche tutte le amiche e gli amici di Radio Kids. Qualche volta ti sbagli e combini qualche piccolo, si fa per dire, pasticcio.
1: Sì, sei gentile, Magicando. In realtà io combino spesso dei grandi pasticci.
0: Direi proprio. Va bene, comunque la cosa importante è che tu non ti butti giù. E tra l'altro mi sembri particolarmente allegra oggi. Allora, Martina, io sono sempre Armando, però non Magicando, anche se Magicando è bello, eh?
1: Sono allegrissima, sono super felice.
0: Oh.
1: Devi sapere che stavo cercando di realizzare un incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Wow, beh, potrebbe essere un incantesimo molto comodo, Martina.
1: Vero?
0: Eh sì.
1: Tu sei spaparanzata in una poltrona.
0: Sì.
1: E non hai nessuna voglia di alzarti a prendere, per esempio, non so, la tazza di latte che è sul tavolo, no?
0: Sì, sì.
1: Abracadabra,
0: eh?
1: E fai venire la tazza a te.
0: Ma fantastico,
1: sì.
0: Ma non mi dire che ci sei riuscita.
1: Per niente.
0: Ah, ecco.
1: Però sbagliando ho fatto di molto meglio.
0: E cioè?
1: Adesso ti racconto tutto, ma prima non potresti, non so, tipo introdurmi in un modo un po' trionfale, magari con una bella canzone?
0: Ma certo, perché no, con grande piacere. E allora, bambine e bambini, ecco a voi la grande Martina, l'apprendista di Mago Merlino, accompagnata da 44 gatti!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E con noi c'è la nostra simpaticissima amica Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Magicando, questa canzone era davvero bellissima. Ma come facevi a sapere che volevo parlarti proprio dei gatti?
0: Non lo sapevo, ma che cosa c'entrano i gatti con i tuoi incantesimi? Non avrai trasformato qualcuno in un gatto?
1: Ma no, però, come ti ho raccontato, stavo cercando di realizzare l'incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Sì.
1: Così ho preso il librone degli incantesimi e ho letto la formula. Hocus pocus abracadabra, spostati presto dove mi aggrada. Abracadabra, hocus pocus, per l'incantesimo ci vuole poco.
0: Oh, e che cosa è successo?
1: È successo che mi sono distratta e invece di leggere spostati,
0: sì,
1: ho letto spostami.
0: Ah.
1: E mi sono tipo ritrovata in Egitto.
0: No, che cosa? In Egitto? Cioè, invece di spostare un oggetto, sei tu che ti sei spostata in un altro paese.
1: Incredibile, vero?
0: Sì.
1: Non puoi immaginare com'era pieno di sabbia.
0: E no?
1: Poi c'erano degli edifici triangolari con una punta.
0: Le piramidi, certo, le tombe dei faraoni.
1: Sì, quelle. E poi c'erano un mucchio di persone che facevano trasportavano dei grossi blocchi di pietra e stavano costruendo una nuova piramide.
0: Però c'è qualcosa che non mi quadra, perché non mi risulta che ancora oggi in Egitto costruiscano piramidi e poi se lo facessero userebbero dei macchinari, non lo farebbero gli uomini.
1: No, era proprio così, c'era perfino una statua enorme, mezza sepolta nella sabbia, aveva il corpo di leonessa e il viso di donna.
0: È la famosa Sfinge.
1: Io ero un po' preoccupata, quindi mi sono messa da parte e ho osservato la scena.
0: Certo.
1: E intanto pensavo come fare a tornare indietro al castello di Re Artù.
0: Hai sentito? Deve essere entrato un gatto negli studi di Rai Radio Kids.
1: Lo so, l'ho portato io dall'Egitto. Era proprio il gatto del faraone.
0: Ma dai.
1: Anzi, mi raccomando, se viene qui, inchinati subito.
0: Ma veramente, Martina, hai portato un gatto dall'Egitto?
1: Sì, magicando, ma è una storia lunga.
0: Eccolo qui, il tuo gattino egiziano. Ciao, bel micetto. Micio.
1: Presto, magicando, inchinati. Maestà, divina, Bastet, il pescetto era di suo gradimento?
0: Divina Bastet, maestà! Martina, ma che cosa stai dicendo?
1: Inchinati, ti ho detto, è una dea! Non vorrei mica farla infuriare!
0: Martina, mi sa che tu sei un pochino confusa. Sai che facciamo adesso? Ascoltiamo uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri amici a casa al numero WhatsApp.
1: E che ti avevo detto? È una dea! Conosce perfino il numero di Big Bang! 347-411-2726.
0: Però non avrei mai detto che la divina Bastet conoscesse anche il numero WhatsApp di Radio Kids. Allora, Ginevra da Trento ci ha raccontato questa barzelletta di sua invenzione. Lo sapete perché i pipistrelli dormono a testa in giù? Perché non vogliono stare sul letto e si coprono gli occhi con le ali, come se fossero delle tendine! In realtà, come forse qualcuno di voi saprà, i pipistrelli dormono a testa in giù perché è un modo per riposarsi senza fare fatica. Ma grazie, Ginevra, sei davvero inventiva! Continua a mandarci le tue barzellette inventate e qualunque altra cosa vorrai. E mi raccomando, fatelo anche voi!
1: Ok, e adesso, magicando,
0: sì,
1: vuoi dare un po' retta a Bastet? Non so, farle un bel inchino?
0: Ah.
1: Perché altrimenti il faraone potrebbe arrabbiarsi.
0: Tina, ma i faraoni non esistono più! Erano i sovrani dell'antico Egitto!
1: Te l'ho detto che sono stata in Egitto!
0: Ma aspetta un momento. Vuoi dire che non solo hai viaggiato nello spazio, ma anche nel tempo? Tu sei stata davvero all'epoca dei faraoni?
1: È quello che ho provato a dirti fino ad ora! E nell'antico Egitto i gatti erano sacri.
0: Beh, certo, lo so, erano considerati delle divinità.
1: Ma che ti avevo detto? E tu non ti sei nemmeno voluto inchinare.
0: Beh, qui da noi i gatti sono animali domestici, non vengono considerati sacri. In effetti, però, nell'antico Egitto si pensava che fossero la personificazione della dea Bastet, una dea che vegliava sulla casa, ma che poteva essere anche molto feroce.
1: Appunto! E lo sai che in Egitto c'erano le mummie, no?
0: Mm-hmm.
1: Beh, i gatti erano così importanti che venivano mummificati anche loro!
0: Era il modo per potersi portare i propri gatti anche nell'aldilà. Per esempio, al Museo Egizio di Torino si possono vedere le mummiette dei gatti. Erano animali davvero molto amati e quando un gatto moriva, il suo proprietario si radeva le sopracciglia in segno di lutto, pensa.
1: Per fortuna magicando questo gatto qui non è nero. Perché nella mia epoca, al tempo di Merlino, si pensa che i gatti neri siano stregati.
0: Lo so, Martina, lo so. E tra l'altro, poverini spesso fanno anche una brutta fine. Quello che non ho ancora capito è perché ti sei portata un gatto dall'antico Egitto.
1: In realtà non l'ho fatto apposta. Io lo stavo accarezzando quando ho sentito uno... E mi sono ritrovata qui.
0: Ah.
1: Forse l'effetto dell'incantesimo era terminato, ma è stato proprio divertente. Speriamo che la prossima volta io riesca a viaggiare in un altro paese e in un'altra epoca.
0: Magari.
1: Adesso devo andare. Ciao, Magicando!
0: Ciao, Martina! E stai attenta a non trovarti in posti troppo strani! E ciao, Bastet! Vostra maestà divina, mi inchino. Insomma, miau miau! Ciao! Quell'apprendista Martina è sempre piena di strane sorprese. Ci risentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi e Martina Forti che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlia non ne ha più. Sette capretti fuori.

nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci dita sulle mani servono per toccare. Dieci

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militare.
1: È un segreto militare.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

Hello.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!
1: Benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids!
2: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco, come dire, normali! No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere!
2: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Andrea, non vedo l'ora! Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
2: Ah, non essere impaziente, Laura!
1: Ma lo sai che sono curiosa!
2: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
4: Mi avete chiamato?
1: Ciao Misterio, sei in onda, in radio e ci stanno ascoltando i bambini.
4: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
1: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però. È un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
4: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
1: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
4: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo mistero.
2: Ma, Misterio, va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
1: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
2: Si parte! Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
1: Tutto.
2: Forza, Laura, entriamo.
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
1: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
2: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, eh? Rosa fluorescente. Che stile, navicella.
1: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
5: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo. Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando. Guarda Laura.
2: Pronti all'immersione? Preparatevi.
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: sì, infatti, eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci! Ciao, squalo!
4: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione! Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata! Siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo. Misterio ha parlato di sirena. Cerchiamola.
3: Va bene, mi sento come un pesciolino.
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh? Però più che un pesce sembri una spugna di mare.
3: Divertente, sì. Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile. Ho un certo stile.
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia! Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Eh sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
5: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
5: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena. Ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero. Vero, Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
5: Non mi ricordo. Oh, forse sì. Oh, forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
6: Guardati.

0: Bambini, vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
2: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo. Ha tantissimi tentacoli e se ti prende... No, meglio starne alla larga.
0: Ma sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No, è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... Andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Salve, noi siamo Laura, Andrea e la sirena che sicuramente conosci già. Attento Andrea, tentacolo in arrivo!
3: Attenta sirena, tentacolo in arrivo! Oh, scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli, non sono coordinato, prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
2: E le corone! La mia corona, eccola!
1: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
3: Oh, scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
0: Ecco, aspetta, ti aiuto io, stai fermo, eh? Aspetta, sì, aspetta un attimo, aspetta.
3: Attenta che arriva una tentacolata.
0: No, aspetta. Ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco, fatto.
3: Oh, grazie.
2: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
3: Ma certo, e scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
1: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
2: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme, che ne dici?
3: Sì, che bello, grazie di cuore.
1: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
2: Ma certo, mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
1: Ciao Polipo!
0: Ciao Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento. Sento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao!
2: Non mi dire che questa è... la stanza reale. Entriamo.
1: Non vogliamo disturbare, però, ecco...
2: Non preoccupatevi.
4: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
2: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
1: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
4: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
1: Arrivederci, a presto,
0: sirena! Ciao!
2: Ciao, Laura! Ciao, Andrea! Tornate presto!
0: Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
1: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
5: Bene, ragazzi, missione compiuta! Mistero risolto!
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
1: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Amiche grandi e piccine, amici, zii, nipotini, cuginetti, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang! Siete in compagnia mia, di Armando Traverso, e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare a trovarci Flora, la simpatica piantina che ci racconta curiosità e novità dal mondo vegetale.
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ehi, ciao Flora, bentornata!
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ma ti sento bella carica oggi, eh?
1: Sto organizzando il movimento Piante Ribelli.
0: Ah, va
1: oggi
0: bene.
1: C'è una grande giornata di protesta.
0: Ah.
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ho capito, è una giornata di protesta delle piante. Quindi c'è proprio un movimento. Che cosa
1: oh,
0: succede?
1: Sì, ci saranno i pioppi riuniti e poi le querce ribelli e naturalmente anche i cactus spinosi.
0: Hai
1: il
0: capito.
1: Gruppo delle calendule arrabbiate e anche tutto il comitato piante aromatiche per l'ambiente. Non vedo l'ora.
0: Oh, certo. Beh, deve essere anche molto interessante. Un corteo vegetale, eh?
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ah, ecco, immagino che questo sia lo slogan. E slogan vuol dire la frase ad effetto, quella che riassume un po' il significato. E... ma che cosa vuol dire esattamente?
1: Beh, prima di tutto il platano è un meraviglioso albero, con una chioma che sembra un ombrello.
0: È vero! E infatti nei parchi e lungo i viali se ne trovano moltissimi e sono anche tanto tanto alti. Alcuni possono raggiungere anche i 30 metri d'altezza.
1: Però ora vecchio platano è in pericolo.
0: Immagino che vecchio platano sia un tuo caro amico.
1: Oh sì, il problema è che si è ammalato e gli umani lo vogliono tagliare, quei cattivacci.
0: Mi spiace.
1: Ma noi lo impediremo.
0: Ho capito, bravi, va bene. Flora, questa storia mi fa venire in mente una canzone che sembra proprio dedicata al tuo amico vecchio platano.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra nuova amica, la cronista dal mondo vegetale Flora, che oggi ha organizzato una grande manifestazione per difendere il suo amico albero in pericolo.
1: È così bello, vecchio platano! Fa ombra tutta la piazza.
0: Ah, quindi è cresciuto in città, giusto?
1: Però adesso, dopo tanti anni, il grande vecchio si è ammalato.
0: Mi spiace, però è strano perché di solito i platani sono molto resistenti e riescono a sopravvivere anche in condizioni difficili, in mezzo allo smog, per esempio. Ma possiamo fare qualcosa per aiutarlo?
1: Sai, Ramando, sì. Ora che ci penso, vecchio platano a volte mi sembra un po' triste.
0: E come si fa a capire quando un albero è triste?
1: Beh, per esempio, perché le sue foglie cominciano a seccarsi anche in estate.
0: Ah.
1: Oppure perché in autunno non fa i frutti.
0: Ho capito. E i frutti dei platani, se non sbaglio, sono come delle piccole palline spinose.
1: Anche i fiori sono un segno di felicità.
0: Mm-mm.
1: Invece vecchio platano in primavera non fiorisce più.
0: Ma senti, Flora, ho un'idea. Se provassi a farlo ridere un po'.
1: Sì, ma come?
0: Beh, per esempio potresti raccontargli uno dei colmi che ci mandano i nostri amici ascoltatori. Sentiamone uno.
2: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, ho 10 anni e abito a Bologna. Posso
0: Ciao.
2: Raccontarmi una barzelletta?
0: Certo.
2: Davvero?
0: Certo.
2: Grazie. Beh, allora, che cosa fa un fulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
2: Un micro... Chip! Chip! Ciao!
0: Chip. Ciao Giacomo, ma che carina, simpaticissima! Bravo, bello questo colmo! Beh, allora, visto che siamo in tema di messaggi, ve lo ricordo a tutti quanti, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio WhatsApp al nostro numero 347-411-2726 e raccontateci un colmo come ha fatto Giacomo, una barzelletta, una storiella buffa, ma qualunque altra cosa vi passi per la testa. Per esempio, adesso qui con noi c'è Flora e magari potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito. Vero, Flora?
1: Per tutte le clorofille. Penso che il colmo di Giacomo piacerà moltissimo anche a vecchio platano.
0: Lo penso anch'io. E poi sai una cosa? A volte gli anziani, anche quegli umani, non solo le piante, sono tristi perché non hanno qualcuno che gli fa compagnia.
1: In effetti, vecchio platano, se ne sta tutto solo in mezzo alla piazza, con le macchine che passano di qua e di là. Poverino.
0: Beh, sai che cosa puoi fare allora? Ti do questo piccolo consiglio. Perché non lo vai a trovare? Così magari potresti passare un po' di tempo con lui.
1: Forse hai ragione. Vecchio platano ha bisogno soprattutto di compagnia.
0: Certo. Anzi, a questo proposito, bambine e bambini, se avete qualche nonno, qualche nonna un pochino anziana e magari sentite che si sente un po' sola, beh, andatela a trovare, fatevi portare da mamma e papà, regalategli un po' di compagnia e magari potreste fare quello che sta per fare Flora, cioè potreste cantare alla vostra nonna, al vostro nonno, una bella canzone. Che dici,
1: sì,
0: Flora?
1: Sì, vecchio platano adora la musica.
0: E allora ascolta questa, vediamo se gli può piacere.

0: Non vedo l'ora di far sentire questa canzone a Vecchio Platano e poi gli racconterò un colmo e anche qualche storia buffa.
1: Brava Flora, giusto!
0: Che ne dici, Rampicando? Potrei invitare anche i Pioppi Riuniti e le Querce Ribelli nella piazza di Vecchio Platano.
1: Buona idea!
0: E poi Cactus Spinosi, le Calendule Arrabbiate e il Comitato Piante Aromatiche. Sarà una grande festa!
1: Guarda, penso che il Vecchio Platano, che ora è ammalato, subito dopo si sentirà meglio e chissà che non ricominci a fare i fiori.
0: Non vedo l'ora di cominciare. Vado subito. Ciao Rompicando.
1: Ciao.
0: E ciao a tutti gli amici. Vecchio Platano, arrivo.
1: Devo dire che Flora è davvero una piantina simpatica. E poi avete sentito, è piena di energia e cerca in tutti i modi di aiutare l'ambiente. E soprattutto il suo ambiente, il mondo vegetale. Beh, vedrete che tornerà ancora a trovarci e a raccontare storie meravigliose. La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare Manuela Grippi che si nutre di clorofilla in compagnia della sua amica Flora. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende piene di ritmo e divertenti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un saluto e un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti. Il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice Krud, sei in collegamento?
1: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
1: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
1: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Krud?
1: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò Dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
1: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
1: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore, vero bambolina? Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, hai ragione bambolina, ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, nonni, zii, cuginetti, pupazzi, pupazzetti e peluche, ciao a tutti e un super saluto radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E oggi è una bellissima giornata, anche se fa un pochino freddo, eh? Ma chi è stato? Ma avete sentito anche voi? Ma chiunque sia deve essersi preso un bel raffreddore, eh? Senti, mi puoi dire come ti chiami?
1: Il mio nome è Moccio, ma tutti gli amici mi chiamano Moccio.
0: Va bene, ehi là, salute anche noi, allora ti chiameremo Moccio, va bene?
1: D'accordo, Nasando.
0: No, scusa, veramente io mi chiamo Armando. Ma senti, ma dov'è che ti sei preso questo raffreddore?
1: Ma cosa dici? Io non ho il raffreddore.
0: Ma certo che ce l'hai il raffreddore, eh? Allora, io voglio scoprire un pochino tutto di te, perché sono convinto che anche i bambini ti vogliono conoscere meglio.
1: Ciao, bambini!
0: Ecco, allora, certo è difficile, parlare alla radio e starnutire. Sai che forse io potrei aiutarti a stare meglio?
1: Ma io sto benissimo!
0: Non mi sembra. Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi cerchiamo di capire che cosa si può fare per risolvere il tuo raffreddore.
1: Va bene? Sgocciolando.
0: No, mi chiamo Armando.
1: Ok.

0: E siamo sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro nuovo amico
1: Muccio.
0: Ecco, un nome che è tutto un programma. Senti Muccio, ma chi sono i tuoi amici? Che cosa fai tu? Cosa fate insieme? Insomma, raccontaci tutto di te.
1: Noi ci divertiamo un mondo. Sì, noi siamo un gruppo, sai. Noi ci chiamiamo la banda del bocciolo. Abbiamo una maglietta tutta insieme, tutti uguali, che la indossiamo sempre.
0: E praticamente siete una banda di mocciosi, ho capito, insomma, una cosa del genere. Ma senti, la maglietta la usate sempre? Usate solo la maglietta anche quando fa freddo?
1: Certo, è ovvio, maglietta e calzoncini corti.
0: Ecco perché ti sei beccato questo raffreddore. Scusami.
1: Siamo stati in giro a giocare a palle di boccio. Ce ne siamo lanciate da una parte all'altra della strada. È stato divertentissimo.
0: Ma dai, palle di moccio. E magari non usate neanche i fazzoletti.
1: Fazzoletti? Ma cosa sono i fazzoletti?
0: Vabbè, lasciamo stare. Senti, allora, che ne dici di ascoltare un messaggino che ci ha mandato un nostro amico, Samuele? Magari ti può aiutare,
1: Ok.
2: Sono Samuele, sapete qual era un colmo per un ortolano? Essere incavolato. Ciao!
0: L'ortolano incavolato. Bravo Samuele, grazie. E anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ti è piaciuto il colmo di Samuele, Moccio?
1: Sì, tantissimo.
0: Bene.
1: Però qui sta nevicando, sai?
0: Addirittura?
1: Fa un po' freddo. Sento un po' di brividini.
0: Ma lo credo che hai freddo. Sta nevicando, hai addosso soltanto una magliettina. Ma scusa, ma perché non ti metti addosso un bel maglioncino? Bevi una bella tazza di latte caldo, magari con un cucchiaino di miele, e vedrai che poi starai meglio.
1: Ma io preferisco le patatine fritte.
0: Va bene, però le patatine fritte non servono a niente contro il raffreddore. Allora Moccio, guarda, tu mi sei simpaticissimo, però mi sembri un po' cocciutello. Perché non ti scaldi un po', eh? Dai, anzi, guarda, conosco una canzone che ti può aiutare.
1: Sentiamola.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e di un nostro amico molto, molto raffreddato che in inverno indossa solo una maglietta che si chiama Moccio. Beh, si vede che ha ascoltato i miei consigli, ha bevuto una bella tazza di latte caldo con un bel cucchiaio di miele e finalmente si è addormentato.
1: Ah. Non è vero, sono sveglio. Eccomi stasando.
0: Ma no, innanzitutto mi chiamo Armando e poi potevi riposarti ancora un pochino. Anche perché sento che comincia a stare meglio. Si vede che il maglioncino ti tiene al calduccio.
1: Sì, però adesso non mi serve più. No. Me lo tolgo.
0: No, ma perché? Non vorrei uscire di nuovo senza il maglione.
1: Ma no, sgocciolando, perché io il maglione me lo porto con me.
0: Ah, meno male, bravo, bravo Moccio.
1: Sì, perché sta benissimo addosso a Biscotto.
0: No, scusami, chi è Biscotto? Non capisco. Ma che è, un cane?
1: Io sono Biscotto.
0: Che vocione.
1: Ah, sì, è il mio cane. Ah. Andiamo sempre insieme al parco a correre, anche quando nevica.
0: Ah, ho capito, ma non è che il maglione lo metterai a Biscotto, eh?
1: Mi serve un capotino.
0: Ma dai, Moccio, ma così tu rimarrai senza e ti raffredderai di nuovo.
1: Ma no, dai, tanto a me non serve. Allora senti, ciao, noi ci ritroviamo qui, tornerò a trovarti. Ciao, sgocciolando, un salutino anche da Biscottino.
0: Va bene. Ciao Moccio, ciao Biscotto. Vabbè, che cosa ne dite, bambini? Il nostro amico è davvero un tipo stravagante, eh? E anche un esperto in come non ci si deve comportare. Perché quando fa freddo ci si copre, se no si finisce come lui, con un bel raffreddore addosso. Mi sa che questo nostro amico lo ritroveremo e ci racconterà altre avventure buffe e divertenti. Allora, ci sentiamo alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao! La puntata finisce qui. Io ringrazio Manuela Grippi, esperta di tosse e raffreddori, insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti e luccicanti tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

0: Ti fidi di me?
1: Sì.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fanno certi animali. Ma sotto il mare agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con più medali. E arrivederci va la biscia striscia. Come fare, come fare,

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Sopravvissuti ai primi malanni di stagione, portatori di calzini griffati che finiranno comunque in lavatrice, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Riponete il surf nell'armadio di mezza stagione e spalancate le finestre cosmiche per lui, il solo, l'incommensurabile UFO Robot!

Dallo spazio cosmico è tutto. Vi saluto, amici miei. Vi lascio con un pezzo pieno di gelatina, jeans strizza cavallo e gonne larghe come tendoni da circo. A presto, pigiama party.

0: nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super buongiorno dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di...
1: Bengete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Come stai Lellina?
1: Benissimissimissimo!
0: E tu Lallo come va?
2: Ma io super bene Armandissimo, sono sempre contento quando sono alla radio con i miei amici amicissimi.
0: Oh.
1: E tu come stai Armandissimissimissimo?
0: Splendidamente Lellina e anch'io sono molto felice di ritrovarmi qui con voi e con tutti gli amici a casa. E volevo dirvi, sapete, ogni tanto, no? Le parole come stai? Buongiorno, buonasera. Ci sembrano un po'...
2: Un po' inutili, Armando.
0: Ecco, bravo Lallo, forse ci sembrano un po' inutili e invece sono importantissime.
1: A me piace tanto dire buongiorno e salutare gli amici.
0: Brava Lellina, perché tu sei una pecorella dolce e cortese, come anche il nostro Lallo. Però non tutti sono come noi e questo a volte può essere un problema. Anzi, sapete che facciamo? Ci ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato una nostra piccola ascoltatrice.
3: Cara Lella, ti volevo chiedere un consiglio alla tua rubrichella. Ecco, il mio compagno ogni tanto mi parla con parole un po' scortesi, io ci rimango un po' male. Come potrei fare, Giulia?
0: Ciao Giulia, grazie. Hai sentito Lellina? Questo è un messaggio per te e per la tua rubrichella. Allora,
1: sì.
0: Che cosa potresti rispondere alla nostra amica Giulia che ha un compagno un po' scortese perché usa delle parole, insomma...
1: Allora Giulia, innanzitutto grazie per esserti rivolta a me e poi voglio dirti che ti capisco molto bene. Le persone che parlano con parole scortesi proprio non le sopporto.
0: Beh, insomma, diciamo che una persona poco educata ci fa sentire un po' così così.
2: Secondo me Giulia deve cambiare amico.
1: Forse questo amico è un compagno di banco e Giulia si trova con lui tutti i giorni a scuola. Giulia, ho un'idea, potresti provare a parlarci, fargli capire che il suo modo di fare ti fa rimanere molto male.
0: Giusto, brava Lellina. Anche perché le parole gentili possono trasformare il mondo. Parole come grazie, prego, sono davvero magiche. Lo dice anche questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E stiamo parlando di parole, cioè quanto può cambiare una giornata, per esempio una parola dolce che magari ci viene detta, oppure una scortese.
2: Oppure un sorriso coi dentoni al vento, Armando.
0: Vero,
2: cambia tutto quanto.
0: Vero, Lallo, hai ragione. Le nostre espressioni, un bel sorriso, contano tantissimo. Se siamo sorridenti e gentili, le persone ci ascoltano con più attenzione. Non a caso, poi, si dice che il sorriso rende più belli.
2: Infatti, io sono irresistibile.
1: Invece una persona che ha sempre il broncio fa venire la tristezza a tutti.
0: E poi se è pure scortese, beh, con questo non vogliamo dire che a volte uno non debba avere il broncio, non debba essere, perché insomma ci sono dei momenti che uno magari dice uffi, però bisogna fare un piccolo sforzo e continuare ad essere educati.
1: Hai ragione, Armando. A proposito, posso aggiungere un altro consiglio per la nostra amica Giulia?
0: Ma certo, Lellina. Vai.
1: Secondo me Giulia dovrebbe cercare di capire come mai questo suo compagno è così antipatico. Forse ha qualche problema, forse è triste.
0: Hai ragione.
2: Però
0: hai ragione.
2: Lella, la tristezza non è un buon motivo per essere maleducati, no?
0: Giusto, Lallo, giusto, Lallo. Avete ragione tutte e due. Insomma, chiaro, quando una persona ha un brutto modo di fare, quando usa delle parole non gentili, forse sì, ha qualche problema, si sta tenendo dentro qualche cosa di non bello e quindi bisogna cercare anche di capirla.
1: Forse non sa esprimere le sue emozioni.
0: Allora sai che facciamo?
1: Cosa?
0: Allora lo aiutiamo o la aiutiamo con una bella canzone.

0: Amici di Radio Kids, siete sempre sintonizzati su Big Bang, la trasmissione radiofonica allegra, scoppiettante, rutilante, grazie al mitico trio di amici, Lella,
1: eccomi,
0: Lallo,
1: e Armadissimo.
0: E prima di ogni cosa voglio ricordarvi il numero per far sentire la vostra voce, il numero dove potete raccontarci una storia, una barzelletta, un colmo, cantare una canzone, descrivere un disegno, dirci se siete allegri, tristi, arrabbiati, tutto quello che vi passa per la testa. E il numero è
2: 347-411-2726.
0: E se volete potete dirci anche quali sono le vostre parole gentili. Per esempio, Lallo, Lella, quali sono le vostre parole preferite? Quelle che vi piace dire o ascoltare dalle persone?
1: Per favore, sicuramente e al primo posto insieme a grazie.
3: Per me, gelato e cioccolato, grazie.
1: No, Lallo, si sta parlando di parole gentili.
3: Ma secondo me gelato e cioccolato è gentilissimo.
1: E poi sono tre parole, non una.
0: Eh sì, Lella ha ragione, dai.
3: E va bene, gelato e basta. Posso aggiungere fragola?
0: Ecco, va bene. Bisogna dire che la parola fragola fa pensare davvero a qualcosa di dolce e di accogliente.
1: Fa pensare a un prato in primavera.
0: Sì, brava.
3: Bello, una torta alla frutta, con tutte le fragoline sopra.
0: Certo, Lallo, sei proprio incorreggibile. Comunque, ci siamo capiti. Usate sempre parole cortesi per rivolgervi alle persone e vedrete, accadranno delle vere e proprie magie.
1: È vero, grazie a tutti.
3: Ciao.
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, soave amica del cuore della nostra Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile, spumeggiante amico di Lallo, e a Lorenza Cingoli, che scrive e riscrive i testi insieme a me. E poi un super grazie alla nostra mitica, favolosa, straordinaria regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso dalla RAI, dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, organizzato dall'editore RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema. Tante le attività in programma, mostre, laboratori interattivi, grandi protagonisti dell'animazione e del gaming. Radio Kids sarà presente a Pescara con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e DJ il 26 maggio, con Crud il 27, 28 e 29 maggio. Sabato 23 maggio, nell'ambito della Notte Europea dei Musei 2026, il prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea e dall'ICOM. Torna l'evento Maggio Museale, promosso dal Polo Museale Sapienza Cultura all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. A partire dalle 15, famiglie, bambini e giovani studenti saranno accolti nella città in un pomeriggio dedicato all'arte, alla scienza e alla cultura, con mostre, seminari, eventi, visite guidate, tematiche, laboratori ludico-didattici, insieme ad altre attività completamente gratuite. Questa anticipazione degli eventi dei musei di Sapienza confluirà nel programma della Notte dei Musei 2026, in partenza alle ore 20 con il concerto dell'ensemble Musa Blues, diretto dal maestro Stefano Ciuffi nell'aula Odeon del Museo dell'Arte Classica. Per l'occasione, la città universitaria si trasforma ogni anno in un grande spazio aperto dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni del Polo, prendendo parte a numerose iniziative di promozione culturale uniche nel loro genere. Dal 20 al 24 maggio la 51esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure arrivano dal mare, il più antico festival italiano di burattini e marionette. Per l'occasione Ravenna e Gambettola si trasformano per 5 giorni nella capitale italiana del teatro di figura, con spettacoli, workshop, laboratori ed eventi all'aperto per bambini, famiglie e adulti in varie location. Un'intera notte al museo è possibile al Muse Museo delle Scienze di Trento con Nanna al Muse il 29 maggio, un'esperienza per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni, tra laboratori, spettacoli scientifici e l'emozione di addormentarsi circondati da orsi, leoni, dinosauri e balene. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Siete qui, finalmente, all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, genitori, pupazzi, peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ciao Grulli, ci sono anch'io, Lisa Gherardini, per servirti messere.
0: Ma che bellezza, bentornata a Big Bang, bambine, bambini, è di nuovo qui con noi la mitica Monna Lisa, la protagonista del quadro più famoso del mondo, nota anche come La Gioconda.
1: Ma chiamatemi pure Lisa, mi garba lo stesso.
0: Ma dai, va bene, giusto. E poi, lo dico anche per chi non lo sapesse, il nome Monna, Monna Lisa, significa Madonna. Quindi signora, ed era un titolo che si attribuiva alle dame del Rinascimento.
1: È bravo, messer Andando di Traverso, sento che sei informato.
0: Non mi chiamo Andando di Traverso, anche se è molto divertente, ma Armando è il cognome giusto, però è Traverso, va bene.
1: Appunto, e io che ho detto?
0: Va bene, Monna Lisa, raccontaci, come va la vita al museo?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che sono scesa dalla cornice e sono scappata.
0: Va bene.
1: Dovevi vederli tutti quei mischeri. I turisti, le guardie, le guide. Ci sono rimasti tutti come baccalà.
0: Ma lo credo. Saranno anche preoccupati, disperati. Ma quindi scusami, tu sei uscita e dove sei andata?
1: Ho fatto un giro della città.
0: Ah.
1: Queste metropoli moderne mi garbano un mucchio.
0: Ma non puoi, sai, non è che, perdonami, è molto bella questa cosa, ma devi tornare nel tuo quadro, non puoi andartene in giro così.
1: Ah no, non ci penso punto, adoro le strade illuminate con quelle lanterne fortissime.
0: Sì, certo, la luce elettrica vuoi dire.
1: E poi voglio provare a salire nelle carrozze che si muovono da sole, quelle senza cavalli.
0: Ah, cioè tu intendi le automobili.
1: Non torno più!
0: No, Monna Lisa, non puoi farlo! Ah, va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e magari ci ragioniamo insieme, eh?
2: Ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando Traverso, io, e della nostra nuova amica, la simpaticissima Monna Lisa, universalmente nota come La Gioconda, che però è fuggita dal quadro di Leonardo da Vinci e si è avventurata per le strade della città.
1: E poi sono entrata al mercato in piazza.
0: Ma dai, interessante. E che cosa hai fatto? Acquisti?
1: Ah, sì, ho comprato una giubba nuova.
0: Wow.
1: No, però non si chiamava in codesto modo.
0: No.
1: Era una
0: No.
1: T-shirt.
0: No, T-shirt, cioè una maglietta.
1: Sì, ecco. Bellissima. Tutta rosso carminio, con una bella scritta davanti.
0: Oh, però, ma no, non vorrei mica indossarla, Monna Lisa.
1: Ah, perché no? Mi garba molto, te l'ho detto.
0: Sì, no, ma hai ragione, per carità. Però tu sei conosciuta in tutto il mondo e da sempre hai un abito scuro, un po' drappeggiato. Non credo che Maestro Leonardo da Vinci sarebbe contento di vederti con addosso una t-shirt rossa con la scritta davanti, per giunta.
1: Senti, messere, ti ho capito a te, sai? Sei una spia di Maestro da Vinci.
0: No.
1: Confessa.
0: No, tranquilla. Io sono Armando di Radio Kids. No, tranquilla.
1: Non lo so se ti credo.
0: Ma sì, dai.
1: Comunque sono stufa marcia di tutti quelli che mi dicono che cosa devo o non devo fare.
0: Vabbè, questo lo capisco e hai anche ragione, per carità. Quindi che cosa vuoi fare?
1: Quindi la t-shirt rossa me la metto lo stesso. Ecco.
0: Va bene. Sarà un bel colpo d'occhio, anzi un colpo di scena. Immagino che ne parleranno la TV, i giornali di tutto il mondo. Edizione straordinaria, La Gioconda ha cambiato abito. Ora indossa una maglietta con la scritta.
1: Sarà troppo divertente, sì.
0: Forse sì.
1: E poi ho deciso di prendere anche un paio di... Le snapper? Le strapper?
0: No.
1: Strapper?
0: No.
1: No.
0: Che dici?
1: Pantofole nuove?
0: Ah,
1: sì.
0: Le sneakers.
1: Sì,
0: più o meno. Le scarpe sportive. Vabbè, quello lo puoi fare. Intanto nel quadro i tuoi piedi non si vedono, lì puoi fare mettere quello che vuoi.
1: Oh sì, e poi sono comodissime. Sì, ci si può correre e saltare per tutta la città.
0: No, però aspetta, Monna Lisa, avevamo detto che non puoi andare in giro così, Anche perché al museo tra poco chiameranno la polizia, diranno si è dispersa la Gioconda, qualcuno l'ha rubata.
1: Dici?
0: Ma certo, ci tengono tutti a te, vogliono ammirarti ogni giorno.
1: E a me un me garba.
0: D'accordo, posso capire che dopo un po' può essere anche noioso. E lo so, adesso capisco che magari si parla del museo, ti viene il malumore, dici ma io non voglio tornare. Ho un'idea, proviamo a tirarti su con una bella canzone.
1: Va bene.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e soprattutto della nostra nuova fantastica amica Lisa, ma non una Lisa qualunque, Monna Lisa, la Gioconda, il ritratto dipinto da Leonardo da Vinci che se ne va in giro per la città. Insomma, proprio lei, il quadro ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori. Lisa, ma che ti succede? Perché piangi ora?
1: In realtà?
0: Sì.
1: Senza i miei ammiratori? Mi sento strana. Ecco, mi viene la malinconia.
0: Ma è normale, dai, ma tu sei così abituata ad essere osservata da tutti, file e file di persone che aspettano il loro turno per poterti vedere. Non è facile vivere senza tutte quelle attenzioni che ricevi al museo.
1: Sai, Messer Andando, forse ho cambiato idea. La città un megabba più.
0: Ah, ho capito, va bene. E quindi hai deciso di tornare nella cornice?
1: Sì!
0: Va bene. Questa è una buona cosa, però non fare così, dai, non è triste. Non puoi presentarti al museo con gli occhioni grandi pieni di lacrime, eh? Tu, Monna Lisa, sei famosa per il tuo sguardo, per il tuo sorriso, dai.
1: Ma ormai sono triste, non ci posso far nulla.
0: Questo non è vero, perché io conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Basta ascoltare un messaggio dei nostri piccoli amici ascoltatori. Sei pronta? E allora dai, vai.
2: Ciao Radio Kids. Ciao. Vi racconto una barzelletta.
0: Oh, bravo.
2: C'è una mamma ed un figlio.
0: Sì.
2: La mamma dice: ehi Carlo, che programmi hai per oggi? Il figlio risponde: vado dall'oculista con un amico per prendere dei nuovi occhiali. Uh-huh. La mamma rispose: e cosa farete dopo? Carlo risponde: poi vedremo.
0: ciao, era Alessandro. Che bravo, molto che poi vedremo, capito? Ecco gli occhiali, eh?
1: Poi vedremo.
0: Sì. Beh, è un gioco di parole, eh? Beh, molto bravo, molto bravo. E allora anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Beh, dai, sono contento Monna Lisa che sei di nuovo allegra, e noi di questo ne siamo felicissimi, noi intendo dire io e tutte le bambine e i bambini all'ascolto.
1: Siete così simpatici.
0: Ah, sì. Grazie.
1: Vorrei tanto restare qui con voi,
0: ma no.
1: Non posso.
0: Brava.
1: Sono in ritardissimo.
0: Sì, allora facciamo così, dai, tu torni nel quadro e noi ti aspettiamo, prova a dirlo tu, per un'altra, dillo insieme a me, per un'altra puntata di Big Bang! Ma brava Monna Lisa!
1: Tornerà a Bischeri, ve lo prometto!
0: Brava!
1: Ciao,
0: Monna Lisa! Ma incredibile! Solo noi possiamo avere la Gioconda! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride insieme a Monna Lisa il dipinto di Leonardo da Vinci. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti, brillanti, saltellanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso,

negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppe lì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

qualcuna matata. Ma che dolce poesia! Hakuna.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Cava, spiana e costruisci di Ole Koenig, pubblicato da Beisler Editore, è un gioiello. Sono la traduttrice di Ole Koenig, ma lavorare con e per lui non è un lavoro, è un piacere, è un desiderio, è una scoperta, perché quest'uomo riesce, come in questo caso, riesce a rendere poetico e accessibile a tutti un libro illustrato che parla di macchine scavatrici che spianano, di gru, che sono cose lontane completamente da me, perché proprio io amo e penso che anche i piccoli lettori e le piccole lettrici amino tutto ciò che ha poesia. Beh, in questo libro che consiglio a tutti, Ole riesce a raccontare uno dei suoi magici mondi, dove entra e esce con grande disinvoltura, riesce a raccontarlo con una ironia, con un divertimento, con una pratica e con una tecnica anche, per cui io adesso so tutto di queste grandi macchine che scavano, piallano, costruiscono, sollevano, e che però hanno grande anima e grande cuore. È un libro che consiglio a tutti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: l'esplosivo programma di Radio
1: Kids.
0: Un saluto speciale dal vostro Armando.
1: Dalla vostra Lella.
2: Ah? E da Lello.
0: Molto bene, allora siamo pronti per cominciare.
2: Sapete cosa voglio fare oggi?
1: No.
2: Voglio fare un'invenzione strepitosa.
0: Caspita, vuoi inventare qualcosa che migliori la vita di tutti?
2: Sì, sì, sì. Per esempio, voglio inventare una sveglia, no? Che non suona, così nessuno si deve più svegliare presto la mattina.
1: Ma se non suona, che sveglia è?
2: Una sveglia che dorme.
0: Ah, ecco, vabbè. Anch'io conosco una sveglia un po' particolare. Si chiama la sveglia birichina.

0: Allora, hai pensato che altro vorresti inventare, Lallo?
1: Sì, voglio inventare il telefono!
2: Ma è stato già inventato!
1: No, però, un telefono che chiama le cose quando le perdi.
0: Però è interessante, spiegati un po', Lallo.
1: Ad esempio, Armando, no? Tu perdi gli occhiali.
3: Sì.
1: Sei disperato perché non li trovi, non ci vedi niente. Allora, con il chiamacoso puoi telefonare agli occhiali e sapere dove sono.
2: E come fanno a rispondere?
1: Ah già, le ci ho pensato.
0: Comunque è un'invenzione geniale, Lallo, perché io gli occhiali li perdo sempre . E poi non riesco mai a trovarli perché sono senza occhiali. Però mi sembra che così come l'hai descritta non possa funzionare.
1: Ma certo, perché non ho ancora inventato il rispondicoso al chiamacoso.
2: Ho un'idea migliore, perché non inventiamo un acchiapparello?
1: A cosa serve l'acchiapparello?
2: Ad acchiappare qualcuno prima che scappi.
0: Ma scusa, così non puoi inseguirlo, si perde il gusto di giocare, Lella.
2: Però puoi fargli il solletico.
0: Ma non lo so, io direi che non funziona, perché poi è più divertente fare il solletico di persona, no?
1: Dillo che le nostre invenzioni allora non ti piacciono, Armando,
0: No, vabbè, non è che non mi piacciono, sono molto carine, però le trovo un po' difficili da realizzare. Sentite, perché non cercate un po' di ispirazione in un museo della scienza?
2: E dove si trova?
0: Ma, per esempio a Napoli c'è una bellissima città della scienza.
1: Bello, una città tutta dedicata alla scienza, sì, voglio vivere in una città così, mi piace.
0: Vabbè, c'è anche a Milano, ce n'è uno in Friuli, e poi a Genova, pensa, c'è il Festival della Scienza tra ottobre e novembre, tutti gli anni.
2: Adesso ci inventiamo qualcos'altro.
1: Che cosa?
2: Una canzone da ascoltare.
0: Buona idea, Lella. Allora, che ne dici di una sigla di un cartone che ha per protagonista uno scienziato?
1: Sì, bella, come si chiama?
0: Messer Galileo.

0: tempo ci vuole per fare una bella invenzione?
1: Lella, ci vuole molto tempo, tanto studio e tanto tempo.
0: Io so una storia divertente sul tempo.
1: Ah sì? Dai, ti ascoltiamo, vai.
0: Il tempo è tiranno, come disse Sauro.
2: No, no, cosa ridi, Armando? Guarda che a me non fa ridere, non ho mica capito. Vabbè,
1: dai, dai.
0: Tirannosauro.
2: Non l'ho capita proprio.
1: Vabbè, allora, sentite questa che ci hanno mandato i nostri amici. Anzi, Anita, ascoltate.
3: Ciao Armando, sono Anita e ho 10 anni. Un bambino un giorno va a scuola e dice alla maestra: maestra, lo sai che io ho una gallina che fa un uovo ogni mezz'ora? E la maestra dice: sì, vabbè, e allora? E il bambino risponde: 2 uova. Ciao.
1: 2 uova! Carina questa, l'avete capita?
0: No.
1: Ma come no? Allora ve la spiego. Il bambino pensa che la maestra gli abbia chiesto quante uova faccia la sua gallina in un'ora, capito? E quindi gli risponde 2.
2: E allora?
1: No, allora vuol dire anche ogni ora.
0: Ma allora ha ragione Anita.
2: Certo che ha ragione Anita. La gallina fa proprio 2 uova all'ora, eh?
1: Vabbè, mi arrendo. Allora...
0: A volte proprio non ti capiamo, Armando, sai?
1: Ma no, non era difficile. Comunque.
2: Adesso tocca a me inventare una storia, eh? State ad ascoltare bene. Allora, un giorno un bambino si alza,
1: sì,
2: fa colazione,
1: sì,
2: va a scuola, poi esce, torna a casa.
0: È finita?
2: Sì.
1: Che storia è, scusa?
2: È una storia qualsiasi. Hai visto quante cose abbiamo inventato oggi, Armando?
1: Insomma, anche se non ho ancora ben capito come funzionano, tutte queste tue invenzioni. Però...
0: Le possiamo dare Minions. Quegli ometti gialli simpatici sono sempre a caccia di nuove idee.
1: È vero. E tra l'altro più strambe sono e più gli piacciono.
0: Sì.
1: E allora, perché non ci sentiamo un bel brano della colonna sonora dei Minions?
0: Yahoo! Sì!

0: cose, voglio stare con loro, quei minions.
1: Ti ci vedrai bene, saresti un inventore perfetto.
0: Lo so.
1: Dai, anche oggi è arrivato il momento di salutare i nostri piccoli amici.
2: Ho un'idea, perché non inventiamo una macchina che dice ciao al posto nostro?
1: Ma no, secondo me ciao lo diciamo meglio noi. Vogliamo provare? Al mio tre.
0: No, aspetta Armando, è più bello al tuo uno, dai.
1: Va bene, 3, 2, 1.
3: Ciao! Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: baby, that do sabba do da day, loo bong da boo da day, so bong sa ba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: willa reap a naza,
1: ebba da ba doy,
0: willa la ba zini,
1: walla but, willa but,
0: steeble la doody, willa ha ha ha ha. Che forza, baby,
1: ha la la la,
0: willa ha la da la do do,
1: ha la do dee loo,
0: do do da da da da,
1: tiddle da,
0: steeble da da, ha ba da,
1: do do do.

0: Sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
2: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
3: Ba-do-ba-dip-dap-dip-dip-dip-dam-dam-dam-dam-dam.

That's why coffee's for grown-ups.

0: so many people.
1: How do you keep them

0: La luna nel pozzo. Nonostante il forte vento che fa oscillare gli alberi, Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove incontrano Giacomo, che ha un'aria triste.
1: Ciao Giacomo, perché sei triste?
2: Il vento ha portato via il mio aquilone.
3: E dov'è finito ora?
2: Su quell'albero laggiù.
3: Ti aiutiamo noi a prenderlo, andiamo.
0: I tre bambini corrono sotto l'albero. L'aquilone è impigliato tra i rami alti.
2: È troppo in alto, non ci arriviamo.
0: Ma per fortuna il vento torna a soffiare, liberando l'aquilone che plana dolcemente a terra.
2: Wow, è stato il vento a liberarlo, forte.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove Zampacorta li attende con una bella notizia.
4: Ciao Zampacorta!
3: Ciao amici! Oggi andremo a vedere la Magiluna nel Magipozzo!
1: E come fa la luna a finire nel pozzo?
3: Merito di Grillo Patrizio, il poeta del Magiregno. Le sue poesie sono così belle che riescono a muovere gli elementi della natura. Farà spostare la luna per farla riflettere nell'acqua in fondo al pozzo. Tutti potranno ammirare questo bellissimo evento.
1: E allora che aspettiamo? Andiamo!
0: I tre amici arrivano ad una piccola costruzione di mattoni sulla cima di una collina. È l'ingresso del Magipozzo.
3: Passaggia, Pandaguru, gli abitanti sono già dentro.
5: Ma come si fa a stare tutti nel pozzo?
3: Entriamo e lo scoprirete!
0: I tre si ritrovano all'interno di una costruzione simile ad una torre. Una scala a chiocciola piena di finestre scende verso lo specchio d'acqua sul fondo.
1: Wow, lo spazio è grande e luminoso!
5: Com'è possibile se siamo dentro la collina?
3: Merito del foro in alto che fa entrare la luce. Forza, scendiamo!
0: Affacciati alle finestre, gli abitanti del Magiregno attendono che inizi lo spettacolo di poesia.
3: Ecco laggiù Re Zampasaggia e Pandaguru, raggiungiamoli!
0: I tre arrivano sul fondo del pozzo.
6: Benvenuti, piccoli amici, siete arrivati appena in tempo.
7: Il poeta Patrizio sta per iniziare a recitare i suoi versi.
0: Grillo Patrizio si avvicina all'acqua.
8: Oh luna che risplendi tra le stelle, compari qui per noi, tu che sei la più bella fra le belle.
0: Nello specchio d'acqua compare la luna suscitando lo stupore generale. Intanto all'esterno le faine Tordo e Tondo, aiutandosi con un lungo bastone, fanno rotolare una grossa palla di rovi intrecciata su per la collina. Duca Puzzoloso li incita.
9: Presto faine, più veloci!
10: Ma è pesante! Punge anche! Ahi!
9: Useremo questo groviglio di rovi come tappo per chiudere il foro in cima al Magipozzo. Così il riflesso della Magiluna scomparirà.
0: Le faine spingono la grossa palla fino dentro al foro. All'interno del pozzo, Patrizio continua a recitare la poesia.
8: Oh Luna, che sei apparsa come un sogno. Di te lo sai, abbiamo sempre bisogno.
0: Improvvisamente la Luna inizia a scomparire tra la delusione generale.
1: Chiuso il grande foro in alto.
0: Il duca si affaccia nel pozzo.
9: L'evento di Re Zampasaggia è fallito.
1: Guarda lassù, Caramella. Quello è Duca Puzzoloso.
5: Sicuramente è tutta colpa sua.
0: Grillo Patrizio ha interrotto i suoi versi e Zampasaggia appare molto triste.
6: Questa bella festa è rovinata.
5: Lampadino, che cosa possiamo fare?
1: Ho un'idea, Caramella. Ricordi al parco cosa è successo all'aquilone sull'albero?
5: Certo, un soffio di vento lo ha liberato.
1: A noi serve che il vento soffi via quel grosso tappo.
5: Le poesie di Grillo Patrizio riescono a muovere gli elementi della natura. Chiediamo a lui.
0: Lampadino si avvicina rivolgendosi al poeta.
1: Patrizio, puoi recitare una poesia che richiami il vento?
8: Certo, ascoltate. Oh vento, forza della natura, tu che tutto puoi spostare, soffia forte, non ti fermare.
0: All'esterno del Magipozzo si alza un forte vento.
9: Da dove arriva questo vento?
10: Sembra una bufera.
0: Il vento fa vibrare la palla di rovi che blocca il pozzo.
10: Guarda capo, la palla si muove.
0: Poi la solleva e la fa rotolare verso Duca Puzzoloso e le faine.
9: Ci viene addosso! Scappiamo!
0: I tre cattivoni fuggono lungo la collina.
9: Aiuto!
0: inseguiti dalla pungente palla. Nel pozzo la luna è riapparsa e tutti esultano.
11: Evviva!
0: Re Zampasaggia è di nuovo soddisfatto.
6: Evviva il poeta! Da oggi questo posto sarà il Magipozzo di Patrizio.
8: Grazie, maestà. Per me sarà un onore recitare qui le mie poesie.
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
12: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
13: Vi aspettiamo!
12: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera vorrei augurare una buonanotte speciale a tutti i nostri amici del cuore che ci fanno divertire e sorridere, ma soprattutto che ci vogliono bene, sempre, anche quando combiniamo pasticci. Questa canzone è per loro e naturalmente, come sempre, per tutti voi che siete i miei piccoli amici del cuore. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

pizza.

What's that? What's that? What time? All right.

0: proprio bella la. Va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ che sarei io. Rosso e nero a pua. Ma come nasce una canzone?
1: Un bacio e la lascio volare.
0: Ciao.
1: Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Ai, quanto pesa, eh. Oi, oh.
3: Ciao, DJ. Hai bisogno di aiuto? Cosa c'è?
2: Ciao, Lorenzo. No, è tutto ok.
3: Che c'è? Cosa hai portato? Cos'è quel pacchetto?
2: Ho seguito il tuo consiglio, Lorenzo, e mi sono fatto un sacco di domande in questi giorni. E mentre cercavo le risposte ho scoperto una cosa bellissima.
3: Cos'hai scoperto?
2: Ho scoperto che molte risposte che cerchiamo sono nei libri, però pesano un pochino, eh? Lorenzo, senti questa massima. Chi legge trova.
3: Bravo, DJ.
2: Grazie.
3: Chi legge trova.
2: Sì.
3: Trova le risposte. E trova anche l'ispirazione.
2: Esatto, sì, la respirazione.
3: No, DJ. Non respirazione, ma ispirazione.
2: E infatti, senti, inspiro, senti.
3: No. Che dici?
2: Non lo so.
3: Ispirazione è un altro ingrediente per scrivere una canzone.
2: Ah, e cos'è?
3: È come una scintilla che accende un'idea.
2: Ma va?
3: Può nascere se osserviamo con uno sguardo attento il mondo attorno a noi.
2: Dai!
3: Ogni cosa può essere lo spunto per una canzone.
2: Uno spunto?
3: Sì, sì. E i libri sono pieni di scintille preziose.
2: Scintille mi piace.
3: Chi trova un libro?
2: Sì.
3: Trova un tesoro.
2: Scusa Lorenzo, ho un appunto da fare. Il mio caro amico Lallo una volta mi ha detto che chi trova un amico trova un tesoro. E io a Lallo ci credo.
3: Ma appunto, un libro è un amico. Un grandissimo amico.
2: Ah, giusto, non ci avevo mai pensato, è vero. Allora questo regalo ti piacerà. Magari regalo anche un libro a Lallo. Tieni, ecco. Prendi.
3: Grazie DJ. Sei molto molto gentile. Gli animali del mondo.
2: Esatto.
3: Wow, grazie, ma è bellissimo.
2: Lo so.
3: Io adoro gli animali.
2: Oh beh, anch'io. Il mio amico Lallo è un cavallo, cioè non per niente voglio dire. Anch'io, sai Lorenzo, è vero, mi piacciono tantissimo. Li trovo così belli, così curiosi e poi così unici, eh? Che bella parola. Allora ho pensato che potremmo ispirarci a qualche animale e scrivere, che so, magari una bella canzone.
3: Ma certo, DJ, è un'idea grandiosa.
2: Grazie.
3: Beh, a dire la verità, qualcosina nel mio repertorio dovrei averlo sugli animali.
2: Davvero?
3: Sì, sì, dico davvero. Mi ispiro spesso al mondo degli animali, quando ho voglia di scrivere qualcosa, perché sono delle creature straordinarie. E alle volte resto stupefatto da alcune loro abitudini e caratteristiche.
2: È vero, sai? Anch'io resto estremamente stupefatto. No, aspetta. Volevo. È vero, sai? Anch'io resto estremamente stupefatto. No, aspetta, scusa. È vero, sai? Anche io resto estremamente stupida. Uffa! Insomma, anche io provo quella cosa lì, dai.
3: Stupefatto.
2: Esatto, certo.
3: Ma DJ, dimmi, qual è il tuo animale preferito? E chissà, magari ho scritto una canzone, dimmi.
2: Sì, magari, Sarebbe fantastico. Non se ne voglia il mio amico Lallo, ma il mio amico animale preferito è troppo difficile per una canzone. Troppo forte, troppo veloce. Come si fa a scrivere una canzone sull'animale più veloce del mondo? Andiamo, ma mica si scherza.
3: DJ, ho capito.
2: Sì?
3: Ce l'ho.
2: Veramente? No, dai, non scherzare, Lorenzo, ce l'hai.
3: Ascolta, DJ.
2: Ascolto.
3: Ascolta.

0: Bellissima! È veramente bella questa canzone, Lorenzo.
1: Sono contento, DJ, che ti piaccia.
0: Sì?
1: A dire la verità, questa canzone piace moltissimo a tutti i bambini.
0: Veramente?
1: Ogni volta che la faccio ascoltare.
0: Cioè, rimangono entusiasti davvero? Ma guarda, incredibile! Anche a me piace molto. Senti, in fondo piacerebbe a tutti correre veloce come il ghepardo? Tu immagini come sarebbe bello essere così agili, così forti e scattanti? Fium, fium, fium! Mi divertirei da morire io! Fium, fium, fium, fium!
1: Beh, DJ, a dirti la verità, forse io vorrei assomigliare più a un elefante.
0: Ma l'elefante! Ma stai scherzando, Lorenzo? Ma mi prendi in giro? Andiamo. L'elefante è lentissimo e poi è grasso, è pesante.
1: No, non è grasso,
0: no?
1: Ma è grosso l'elefante.
0: Ah.
1: E non bisogna fermarsi alle apparenze, DJ.
0: No, certo, chiaro, no.
1: L'elefante è un animale incredibile. E adesso ti dico una cosa che ti lascerà a bocca aperta.
0: Ok.
1: È un modo di dire.
0: Ah.
1: Ti lascerà stupefatto.
0: Ah, bene. Sono stupefatto. Dai, non scherzare, Lorenzo. Lo sanno tutti. Avanti, dai. Fammi sentire, forza.
1: Allora,
0: certo.
1: Devi sapere, DJ, che il vero re degli animali è l'elefante.
0: Ma oggi proprio mi vuoi far ridere? Lo sappiamo che il re degli animali è... leone.
1: No. Non sto affatto scherzando, DJ.
0: No?
1: Ascolta bene.
0: Ok.

0: Non è grasso, ma è grosso l'elefante.
1: Sì.
0: Non è un sasso, ma ammasso l'elefante.
1: Fesso, no,
0: non
1: fisso,
0: è grasso, ma è grasso, non è un sasso.
1: Fisso,
0: ma ammasso che va spesso. A spasso l'elefante.
1: Spesso,
0: non è grasso, ma è grasso, non è un sasso.
1: Grosso,
0: ma
1: grosso non è
0: fisso.
1: Se ne va. Se ne va. Sì, bella, come la sapevo anch'io questa bellissima canzone. È troppo simpatica, davvero, Lorenzo. Ascolta, me ne faresti ascoltare un'altra ancora sugli animali? Magari una canzone sulla giraffa? Anzi, no, sull'ippopotamo. No, no, no, no, no, sul rinoceronte ce l'hai?
0: DJ, mi dispiace. Non c'è più tempo ora.
1: Ma come?
0: Dobbiamo salutarci.
1: Ma di già!
0: Ci vediamo presto, però. E ti farò ascoltare tante canzoni ancora.
1: Va bene.
0: Ciao, DJ. Ciao, bambini.
1: Ciao, Lorenzo. Ciao, bambini. Il tempo vola, quando siamo insieme. Va velocissimo, come il ghepardo. Corre, corre, corre come il vento. Corre, corre, corre come il vento. Corre, corre, lui è un vero talento. Ciao, ragazzi. Ciao, Lorenzo.
0: Ciao, DJ.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guarda, vede spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.